ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo, io con te

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amore vero.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sul nostro territorio. Da segnalare solo qualche nota instabile nel pomeriggio sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime in aumento, con picchi che inizieranno a toccare, specie al centro-sud, anche i 36-37 gradi. Saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: no, no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
3: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Rigo e per molti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, quelli che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me un personaggio a 360 gradi, compositore, musicista, trombettista, showman, cantante e chi più ne ha più ne metta, uno dei personaggi più poliedrici del nostro mondo. Do il benvenuto a Gigi Chiappini. Do il benvenuto a Ma cos'è questo palco? A una persona che è stato il mio capo orchestra per 10 anni, ma non solo capo orchestra, anche adottante, confidente, zio. Benvenuto Gigi Chiappin, buongiorno.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio. Come stai innanzitutto te?
3: Io sto un po' caldo, ma sto bene.
4: Allora, io devo dire una cosa, prima di iniziare c'è da dire una cosa, che potrei fare io l'intervista a te, non tu a me, perché io conosco tutto di te e tu conosci tutto di me, quindi sarebbe una bella cosa fare un reciproco.
3: Ma quindi secondo almeno... me questa intervista sarà più difficile di altre, perché ci sono talmente tante cose da dire che alla fine non so cosa uscirà, ma i nostri ascoltatori e spettatori avranno pazienza per questa puntata un po' particolare di Ma cos'è questo palco, perché in effetti questa volta il microfono dalla parte del manico ce l'ho io, quindi caro Gigi,
4: il capo sei tu oggi, via.
3: Il capo sono io, quindi ti do il benvenuto e ripercorreremo un pochino la tua storia musicale, oltre che a tante storie, aneddoti che di solito chiedo sempre di raccontarmi ai miei colleghi ospiti. Quindi tu inizi giovanissimo, ma non inizi con un'orchestra, bensì inizi a 13 anni con una banda, giusto?
4: Con la banda musicale Giuseppe Verdi, perché il mio babbo praticamente suonava anche lui la tromba e voleva portarmi a tutti i costi in banda. Io quando ero ragazzino, 9-10 anni, praticamente andavo con lui il venerdì sera, perché lo provavano rigorosamente il venerdì sera, e mi sedevo vicino a lui e mi addormentavo puntualmente, sempre comunque. E viene insomma ora di iscrivermi alle medie, e alle medie volevo iscrivermi al conservatorio, mio papà mi voleva iscrivere al conservatorio, così facevo le medie lì al conservatorio, intanto imparavo anche la musica. E mia mamma però non voleva assolutamente, poi divento un asino, studia solo la musica e vabbè, insomma, mentalità un po' vecchiotta. E fatto sta che solo a 12 anni poi riuscì a iscrivermi, ma non al conservatorio, questo succederà dopo, più avanti, ma nella banda appunto dove suonava mio padre, la banda musicale Giuseppe Verdi, che oltretutto la banda musicale Giuseppe Verdi di Alessandria era una banda musicale importante, perché il maestro era praticamente lo zio del primo flauto del Regio di Torino, per cui quando si facevano i concerti mega arrivavano tutti i più grandi solisti del Regio di Torino, il primo corno, la prima tromba, il primo clicorno, il primo clarino, lui era il flauto appunto, ed era quindi un concerto maestoso, veramente una cosa fuori di testa, e quindi era prestigiosa come banda. E da lì ho imparato la tromba, il tricornino, veramente il maestro mi aveva dato il tricornino, che praticamente sarebbe il soprano nell'opera, cioè il solista praticamente. E da lì poi invece è nato tutto il resto, ho iniziato prima con li chiamano adesso cover band, adesso diciamo che allora facevamo gli anni 70, la musica da discoteca, con 2 o 3 gruppi diversi, e poi sono partito con il Liscio, e la musica da ballo, e poi da lì insomma è arrivata la chiamata del maestro Bagutti.
3: Stai riassumendo proprio, si vede che sei abituato a fare interviste, perché proprio
4: ne abbiamo tante da dire, anche perché voglio arrivare a te, perché insomma tu sei arrivato un po' dopo, però appunto devo accelerare un po' i tempi. Entro nell'orchestra di Vagutti nel 1986 e poi da lì c'è stata l'escalation di 10 anni appunto favolosi, perché diciamo che il maestro Vagutti, cioè io suonavo da tanto tempo già quando sono entrato nell'orchestra di Vagutti, ma devo dire che mi ha insegnato parecchio. Tutto quello che poi in definitiva ho tradotto a te arriva da lui in definitiva. Io ci ho messo del peggio mio e poi però la maggior parte è arrivata da lui, per cui devo tutto appunto al maestro Vagutti per quanto riguarda lo stare sul palco.
3: Qual è stato l'insegnamento più prezioso che hai tratto dagli anni nell'orchestra Vagutti?
4: Questa è una bella domanda, però è lo stare proprio sul il comportamento sul palco e poi il lavoro che c'era praticamente dietro la serata, perché poi sai benissimo montare gli strumenti, voleva tutto perfetto. Il maestro Vagutti era molto esigente per quanto riguarda la precisione anche musicale, perché non ci concedeva poco, insomma, quindi doveva essere abbastanza perfetto nel suonare. E a quel tempo diciamo che erano bravissimi musicisti, c'è niente da dire. E quindi io, inserendomi in questo contesto, con dei bravissimi musicisti, ho imparato e dai musicisti e anche il comportamento dello stare sul palco dal maestro Vagutti, perché comunque io, tanto per dirtene una, la prima serata con Vagutti feci il silenzio, ho preso un sacco di applausi, io mi girai, posai la tromba e lui mi disse: no, tu devi stare davanti e prendere gli applausi fino alla fine, fino all'ultimo applauso devi prendere, li prendi tutti. E questo è stato il mio primo insegnamento, praticamente quello che mi ha insegnato Vagutti, e da lì arriva tutto il resto, insomma, via.
3: Mi è venuta in mente una cosa, hai parlato di precisione e ordine sul palco, e molti nostri ascoltatori sicuramente sono persone che frequentano le sale da ballo e quindi vanno a vedere le orchestre. Voi vedete il palco da giù, lo vedete fatto e apparentemente in ordine, ma una cosa che penso Gigi abbia tratto dal maestro Vagutti e poi dopo ha trasmesso ai suoi orchestrali, ai suoi musicisti, è stato sicuramente l'ordine dei cavi. Voi quando andate a vedere un'orchestra vedete che hanno un sacco di cavi, perché giustamente gli strumenti che suonano dal vivo sono collegati tramite cavi, e di solito il palco, cioè sono reti di cavi, grovigli di cavi dappertutto. Voi riconoscete un'orchestra che tiene alla propria immagine, un'orchestra che ci tiene meno dalla situazione dei cavi sul palco? Penso che Gigi mi stia d'accordo con me.
4: D'accordissimo. Infatti addirittura io fui uno dei primi come orchestra a eliminare completamente le cose davanti al palco, spie, mica spie, con insomma mi tiravo dietro i nomi da parte di qualche musicista, perché chiaramente le orecchie non le abbiamo davanti, non le abbiamo dietro ma davanti. Ma per sentirsi obbligavo praticamente tutti a sentire dalla spia dietro, perché volevo fare col piede.
3: Potrei dire qualcosa a proposito, ma non lo dico.
4: Beh, dilla invece, no. Dilla. Lo devi dire.
3: Che dopo anni nell'orchestra di Gigi, vabbè, ovviamente sono usciti anche gli ear monitor, che poi ci hanno permesso di sentirci meglio, cioè quelle cuffiette che i cantanti e i musicisti inseriscono nell'orecchio con il ritorno del suono. Però i primi anni, che erano ancora quelli in cui avevamo le spie dietro, io ho patito tantissimo e le maledizioni, infatti ha perso i capelli, non so se chi ci vede, se ci sente, vede che Gigi non ha più i capelli, ecco, li ha aperti a causa delle mie maledizioni. Comunque sì, diciamo che è molto importante l'organizzazione e lo stare sul palco.
4: Anche sul vestiario sono sempre stato abbastanza meticoloso nelle scelte, ho speso anche tanti soldi per il vestiario, non per te perché le donne erano autosufficienti, ma per gli uomini sì, per i musicisti sì, poi quando eravamo in 10, 11 diventava un po' insomma costoso, mentre qualcuno dei miei colleghi praticamente invitava i suoi musicisti a comprarsi le cose o al massimo a dividersi le cifre delle spese varie, i costi sui vestiario, a parte le scarpe chiaramente, era tutta roba mia, tutto sul mio gruppone.
3: Potrei dire anche tanto sulle divise, ma la puntata è su di te e quindi voglio che, ritornando per qualche minuto alla tua esperienza con l'orchestra Vagutti, che tu rivanghi un ricordo bello e uno meno bello di quel periodo.
4: Allora, qui avrò la maledizione di qualcuno, però la cosa più bella, vabbè, diciamo che ce ne sono tante di esperienze belle, come serate allo studio Z, dove andavi orgoglioso di fare le serate, poi le hai vissute anche tu con me dal vivo, live, e quando si sentiva l'orchestra dal vivo era un bel vedere, un bel ascoltare allo studio Z, quel grande problema. E poi anche le esperienze negli Stati Uniti, che oltretutto anche tu hai avuto l'esperienza fare con me, però le prime le ho fatte appunto con Bagutti, quindi sono state esperienze bellissime. Mentre invece la cosa un po' più brutta, che devo dire, è stata la prima volta che ho dovuto fare playback. E qui casca qualcosa, perché io all'epoca non c'erano ancora mini disc o computer o roba varia, esistevano mangiacassette. Addirittura mi obbligò a suonare un brano con la tromba e mi rifiutai categoricamente. E posai la tromba, un'incazzatura incredibile del maestro, giustamente, insomma. Questo è stato un momento brutto che ha segnato il passo anche di molti musicisti, mica solo il mio, perché poi dopo purtroppo sono subentrate altre cose, che sai benissimo anche tu, e non è più come una volta, diciamo. Una volta ci suonava davvero, adesso pur con supporti, aiuti, però comunque non c'è più, diciamo, la purezza del palco, ecco, perché questo non esiste proprio più.
3: Beh, diciamo che è anche meno possibile, sarebbe un discorso su cui spendere ore e ore, ma sintetizzando, è anche molto legato ai budget, che non permettono formazioni numerose, e di conseguenza per sopperire a una cosa è un'orchestra di 11 elementi, certo. Una cosa è un'orchestra di 5 elementi, che sì, può fare qualcosa dal vivo, ma già tutta la parte del quello che chiamiamo moderno e le sonorità a cui la gente è abituata, non è possibile.
4: Ad esempio, già tu, insieme alla tua collega, che oltretutto ha compiuto gli anni, giusto?
3: Ha compiuto gli anni, li compie vicino a te, esatto. Quindi facciamo gli auguri per chi non lo sapesse, esatto. Si chiama Serena, è una fisarmonicista, esatto, con cui canto attualmente.
4: E appunto, ci sono persone come te e come la tua collega che suonano e cantano, mentre invece altre, pur essendo in duo, usano dei playbacconi incredibili, e questa è una cosa vergognosa.
3: Beh, il minimo sindacale è che il solista faccia quello che deve fare.

0: facendo un passo avanti di qualche anno, io e Gigi abbiamo condiviso la scena di un programma televisivo per tanti anni, abbiamo avuto tanti ospiti e ricordo benissimo, ma sicuramente anche tu lo ricorderai,
1: dove vuoi arrivare,
0: un duo che abbiamo avuto come ospite e che è venuto in trasmissione e si è esibito, ovviamente in trasmissione tante volte si fa playback per esigenze tecniche, questo è
1: sdoganato.
0: Ma loro, la cosa particolare è che hanno cantato una canzone con la mia voce, e io ero lì, una mia canzone con la mia voce, ed è stata veramente un'esperienza surreale.
1: Ma poi anche alla voce di Yuri addirittura, cioè praticamente hanno fatto 5-6 pezzi, 5-6 pezzi hanno tutti pezzi di tutte voci diverse, incredibile.
0: È stato bellissimo. È tipo ventriloquo praticamente.
1: Abbiamo fatto tanto per ridere che a metà mano.
0: Invece io vorrei spostarmi un pochino più

0: Cioè, noi andiamo avanti e indietro sulla linea del tempo al 1996, quando la tua vita cambia in modo drastico e decidi, a posteriori mi dirai se è stata una scelta buona oppure no, di formare la tua orchestra, non l'orchestra Gigi Chiappin, ma l'orchestra del cuore. Parlami un pochino di questa esperienza, com'è nata?
1: Allora, c'era un tizio che mi seguiva praticamente sempre con Bagutti, no, lo saluto, Roberto Scrivano, non c'è niente da nascondere. Roberto Scrivano è stato anche lui una parte importante della mia vita, perché comunque mi fece un'offerta che non potevo rinunciare, anche perché la voglia di fare un'orchestra c'era. Non c'erano forse i mezzi, perché comunque partire da solo senza nessun aggancio non è facile. Non è facile adesso, allora ancora peggio. Cioè, non avevi credibilità, era una cosa un po' particolare. E niente, venne da me e allora accettai e partimmo appunto con questa formazione comunque abbastanza sostanziosa, perché comunque lui aveva già un gruppo che si chiamava Giorgio e Paolo, che sono gli attuali Paolo Tarantino e Giorgio Villani. Paolo Tarantino rimase con me come cantante, mentre Giorgio Villani partì con la sua orchestra, e noi partimmo con una formazione di 10 elementi, che in pratica era già quasi l'orchestra che aveva lui, c'era forse un elemento lui in più, ecco. E con me si inserirono appunto Walter Rosi, che ho visto che è già stato da te nelle puntate scorse, e si unì anche Emanuela Scappino, che era la cantante allora, usciva dall'orchestra di Castina Pasi, e Walter Rosi appunto, insomma, la qualità del gruppo era notevole, quindi partimmo con una formazione veramente forte. Rimasi fino al 2003 con lui, dopodiché formammo anche nel frattempo le orchestre di Omar Codazzi, perché era
0: buono. Ecco, io volevo parlare di questo, perché nel frattempo la famiglia del cuore, che sembra un prodotto della Mattel, ma... era anche piccola, ma si è allargata e soprattutto ha acquisito importanza, è diventata una vera e propria industria musicale, produzione, perché tanti grandi gruppi, grandi nomi del mondo della musica da ballo si sono spostati con voi, e quindi c'è stato un momento in cui avete raggiunto le 5-6 orchestre.
1: Arrivò un giorno da me Roberto Scrivani e mi disse: sta uscendo dall'orchestra di Bagutti Omar, cosa dici, lo prendiamo noi? Indubbiamente è un bel traino, perché comunque Omar allora stava uscendo dall'orchestra di Bagutti veramente forte, e allora ho detto vabbè, dai, facciamo, prendiamolo. Gli fece la proposta di entrare nel nostro gruppo e Omar decise di farlo, e iniziamo a fare produzione di dischi e lanciarlo, e fu la prima serata appunto con allo Studio Z, che fu mirabolante, incredibile. Io praticamente si dividevano i compiti, Roberto faceva la vendita delle orchestre, mentre io invece mi dovevo semplicemente ascoltarmi 100.000 pezzi, fare la produzione dei dischi e seguire l'orchestra per mettere a posto il repertorio, gli arrangiamenti, tutto, insomma, sistemare a buon livello per far partire l'orchestra sul palco e farla lavorare.
0: E poi, appunto, ma anche seguire tutta la parte discografica della sala di incisione, sì, della scelta dei provini, degli arrangiamenti.
1: Lo stavo ben dicendo adesso. E dopo Omar si arrivò anche la Barbara, la donna di cuore, e poi dopo uscì anche dall'orchestra di Casadei Mauro Ferrara, grande Mauro, e anche decidemmo anche a lui di fare l'orchestra. Insomma, queste furono le nostre quattro orchestre. Poi c'era appunto, come dici tu, come produzione, c'erano dietro altre orchestre che lavoravano con noi, ma non erano nostre le orchestre, come Tony Studisco, era una produzione che facevamo come edizione musicale, come anche vendita della serata dell'orchestra. Diciamo che io mi devo occupare comunque anche di questa situazione a livello discografico, che non era abbastanza complicato. Devi fare scelta dei brani, tanto per dirtene una, la famosa Nostalgia di te, non so se te ricordi, mi piace.
0: Certo.
1: Era un brano che mi era stato dato da Negri e Denti, Remo Denti, due grandissimi autori, ed era un brano che era destinato alla mia seconda cantante, che era Marina Campora. se non che succede il fatto questione che si doveva prendere Omar e Roberto mi dice devi tirare fuori 4 brani, facciamo una produzione di 8 brani dalla sua vecchia incisione fra cui Calicemaro e poi ne tiri fuori 4 fra cui c'era questo Non so di te. Allora gli ho detto senti questo qua secondo me è molto bello e infatti la prima serata che facciamo allo Studio Z il primo brano era Calicemaro e spaccò il mondo e il secondo brano fu Non so di te e rispaccò il mondo. Quella sera ci fu una vendita di cassette perché c'erano ancora le cassette, cassette CD mostruosa e da lì poi è partito Omar. Insomma, Omar è inutile che lo raccontiamo perché sappiamo chi è benissimo, però insomma
0: come diciamo come zona, come riferimento temporale era circa il 99-2000 più o meno?
1: Sì, più o meno sì, 2000 esatto. E dopodiché avevo in orchestra la Marina Campora e Marina Campora una sera ebbe un incidente cioè poi fortunatamente non è successo nulla di grave. Poi insomma ci sono state alcune vicissitudini che mi portarono a scegliere una nuova cantante. Vuoi parlare tu o devo continuare io?
0: Tu sei l'intervistato, io sono l'intervistatrice in questo caso. Vabbè. Comunque diciamo allora, che non scendo nei particolari, ma Gigi ha cambiato idea diverse volte su di me, mi ha detto sì, no, sì, no, sì.
1: Ma non per colpa mia, chiariamo bene le cose, non per colpa mia. Perché secondo l'opinione degli altri miei soci, perché erano due soci in realtà, e si voleva una bella gnocca, parlando male, una bella gnocca sul palco e tutto il resto, e tu eri una ragazzina, eri ancora diciamo un po' da infarinare come tutto diciamo. E fu una proposta di, ti ricordi a chi avevi mandato il CD?
0: All'Angelotto, che è stato il mio angelo custode per tanto tempo. E ha avverato il sogno della mia vita, perché io avevo questo sogno di cantare con un'orchestra da ballo e, tra l'altro quando poi mi sono messa in contatto con voi ho chiesto un po' in giro perché io non conoscevo tante orchestre, solo qualche nome, ma proprio tipo Casadei, Castellina, le orchestre nomi più che altro di cose anni 80. E la cosa che mi è stata detta più spesso dai miei colleghi e dai gestori di locali a cui ho chiesto è un'orchestra coi contro pip, perché questi suonano veramente, quindi vai a stare comunque in una situazione musicale di alto livello.
1: Importante, esatto. Fatto sta che ero senza cantante e allora decidemmo di chiamare questa ragazzina. Eravamo a suonare adesso non
0: scusi il nome, Rossiglione.
1: A Rossiglione, esatto, ed era Ferragosto, giusto?
0: 14 agosto 2001.
1: Esatto, 2001, quindi ti ricordo benissimo. E così da lì è cominciato praticamente la tua corsa verso il successo.
0: che non è, cioè non è mai arrivata una meta, ma comunque
1: vabbè, insomma, siamo sempre lì, siamo sempre alla ricerca di cose nuove, cercare di evolverci, come del resto stai facendo anche tu, era il tuo sogno nel esatto. Cassetto, perché questa ragazza qua dovete sapere che il papà, lo possiamo dire?
0: Certo, lo sanno tutti ormai, penso.
1: Era regista all'epoca del mitico Just Land, a Wanagana, cioè quando iniziò la grande Radio Monte Carlo.
0: E Ettore Andenna, che attualmente lavora qui a Radio Liscio.
1: Lo so, lo sento anche. E praticamente questa ragazza è venuta su a Pane, a Radio Monte Carlo, perché appunto il papà era regista in questa grande radio, perché allora era veramente, cioè è bella ancora adesso. Ma all'epoca era una cosa fuori dal normale, era una delle prime radio private, però, per cui era una cosa fuori dal normale. E questa ragazza è venuta su a Pane Beatles, infatti ha...
0: Esatto.
1: Da tutti i brani dei Beatles li sa tutti a memoria, perché pensate, quindi...
0: Cioè, pensa che nonostante questo, il mio sogno era quello di fare la cantante di un'orchestra da ballo. No, non si capisce bene perché.
1: Esatto.

0: nella nostra cronistoria, c'è prima un momento che diciamo che è stato difficile ma determinante per te, che è stato il 2003, l'estate del 2003, in cui l'Orchestra del Cuore, diciamo la società a bei tempi, si divide, e è stata un'estate difficile per tutti, e tu decidi di andare per la tua strada, lasciando appunto le altre orchestre all'altra gestione, e di creare l'orchestra Gigi Chiapin e la Banda del Cuore.
1: Esatto, perché allora innanzitutto l'Orchestra del Cuore era un marchio di fabbrica, era stato depositato, quindi non potevo utilizzarlo. Quindi mi sono inventato questo Gigi Chiapin e la Banda del Cuore. Non è che ci sono stati attriti incredibili con il mio ex socio. Diciamo è stata una scelta, un po' logica, perché lui aveva altre idee, voleva in pratica non disgregare l'Orchestra del Cuore, ma insomma la sua intenzione era modificare delle cose dove praticamente mi toglieva delle cose dell'Orchestra del Cuore, e allora io ho deciso di continuare per i miei docenti. Roberto, avevi pazienza, tu continua con l'orchestra di Omar, con l'orchestra di Barbara e Laura Ferrara, io mi distacco da tutto il resto, esco fuori con l'Orchestra del Cuore, visto che c'ero già dentro, e quindi ho deciso di fare questo passo. Oltretutto era un momento abbastanza a livello di salute precario, perché io stavo abbastanza messo un po' maluccio in quel periodo lì, e quindi è stata una scelta voluta, obbligata, però l'ho fatto con serenità e con un po' di paura, devo dire, perché comunque di fatto io non avevo un impresario, perché l'impresario era lui, quindi di conseguenza avevo una paura incredibile anche per quanto riguarda il fatto di perdere voi, perché cioè, insomma, di qua c'era bene o male il lavoro garantito, di qua era un salto un po' nel buio. E invece ho visto, a parte un'eccezione, tutto il resto siete rimasti con me, insomma, questo. E ne sono orgoglioso, ecco, di questo.
0: Abbiamo tenuto botta. Vuoi ricordare qualcuno? Io qualche nome ce l'ho già in mente, ma voglio che lo dica tu, che ti è stato particolarmente vicino quell'estate caliente in cui l'Orchestra del Cuore la famiglia del cuore si è divisa, perché ci sono stati dei fans, più che fans, amici, che veramente ci sono stati proprio vicini in quel momento difficile.
1: Ma tu dici a livello di fans proprio?
0: Sì, anche a livello di famiglia, insomma, a livello, perché poi non erano fans, erano proprio famiglia alla fine.
1: In definitiva sì. Ricordo ad esempio Maria Pia e Gio, perché sono nostri amici da una vita, e oltretutto fra l'anno prossimo, come ti ho già detto, sei stata la prima a cui l'ho detto, no, gli altri non lo sanno ancora, manderò un po' un messaggio, siccome faranno un anniversario importante che non mi ricordo più che quanti anni, ma comunque è un anniversario di matrimonio, e ci vorranno praticamente ancora lì tutti insieme a fare un raduno della vecchia orchestra, dei vecchi amici come te, Iuri, Walter Losi, insomma, e quindi loro sono stati importanti. Poi insomma, comunque ho avuto un aiuto anche da parte di voi, anche da parte di Walter Losi, tutto, insomma non è stato, sono stati momenti un po' complicati che insomma abbiamo comunque risolto bene lo stesso, ecco.
0: Infatti poi c'è stato il debutto di Gigi Chiapin e la Banda del Cuore al Sandro Cinese
1: nel 2004,
0: e con questa formazione, con l'aggiunta del cantante Davide Finardi, e poi da lì in poi diciamo che le cose sono ripartite alla grande, perché poi è arrivato il tuo programma televisivo al bar con gli artisti, che ha di nuovo regalato una nuova popolarità all'Orchestra del Cuore, soprattutto nel Piacentino.
1: È stata una cosa favolosa in quegli anni, veramente. Pensate che andavamo soprattutto lei al supermercato e praticamente non poteva fare la spesa perché aveva l'assalto dei fans. Io addirittura mi spacciavo, però c'era gente che sono andato in un negozio di elettronica e c'erano questi due che continuavano a guardarmi, poi a un certo punto, dopo un quarto d'ora, mi fanno: scusi, ma lei è Gigi Chiapin? E fanno: scusa, gli ho detto. cioè, comunque questo per dire che veramente ha raggiunto un livello nella provincia piacentina che era assurdo, era veramente una cosa fuori dal normale. Grazie comunque alla Beatrice che iniziò la trasmissione al bar con gli artisti, iniziamo con delle registrazioni, non live. Grazie anche all'amico Ivano Marchini delle Edizioni Bagutti, ex mio collega dell'Orchestra Bagutti, dell'Orchestra Bagutti. Iniziamo con la prima, il primo ospite che era Aurelio, giusto?
0: Aurelio. Io mi ricordo che tra i primi c'è stato il maestro Bagutti, però no, forse era il secondo o il terzo.
1: Secondo me Aurelio Pennini, era il primo. Aurelio Pennini è stato ex cantante di Bagutti, anche lui, ex mio collega. E iniziamo con delle registrazioni, non live, perché dovevamo sondare, dovevamo mettere pressione e vedere com'era la Beatrice con il pubblico. E l'inizio non fu molto esaltante, praticamente la presentazione, allora devi presentare a bar con gli artisti, questa puntata, la prima puntata di Telelibertà, insomma, raccontare un po' la storia di quello che stava succedendo, insomma, arrivava a metà che si inceppava, l'abbiamo ripetuto 6 o 7 volte, ho detto qui mi sa che non riusciamo a fare niente. Invece da lì, ragazzi, è partita una macchinetta, da lì è stata una cosa. Poi vennero appunto le dirette con tutti i grandi artisti, dove lei praticamente era la padrona di casa, noi, io e Yuri eravamo un po' da contorno, soprattutto la Beatrice era la padrona di casa. E poi vennero anche le serate, se ti ricordi, tipo la Cade d'Orso, in queste serate extra TV, dove riprendevamo e facevamo delle serate incredibili con ospiti, musica dal vivo, tanta gente che si veniva a sentire, veramente, come dicevamo, allora a tal serata saremo in quel ristorante, oppure a tal serata, noi avevamo sempre del 150-160 persone tutti i giovedì sera, se non sbaglio, era giovedì, no?
0: Sì, era un programma che noi registravamo nei ristoranti, che spaziava dalla cucina, perché poi noi andavamo in cucina a intervistare i cuochi, a vedere gli ingredienti, le ricette. Avevamo anche un critico culinario, Antesignano di Borghese, che dava i voti. E poi c'era la parte con l'ospite musicale e dei giochi che facciamo col pubblico. Insomma, è stata una cosa molto divertente e anche un po' avanti con i tempi per l'epoca in cui è stato.
1: Molto easy, però era studiato bene, insomma, una cosa.
0: Io avevo preso un sacco di chili a girare per ristorante, comunque.
1: Io c'ho ancora una foto, se andate a vedere sul sito dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, c'è ancora una foto dove Yuri Gerevini si prende la torta in faccia, ed è stato fantastico, era il suo compleanno, se non sbaglio.
0: Infatti
1: feci finti di cadere, boom, torta in faccia.

0: Mi raccomando, mettete sempre il casco. Le banane.
1: Vorrei che tu mi parlassi un pochino di una persona a te vicina, perché non solo tu hai ereditato la passione per la tromba da tuo padre, ma l'hai anche trasmessa a tua figlia Mattia, quindi è proprio una storia di famiglia questa.
2: Allora, mentre la storia tra me e mio padre è stata una cosa voluta, cercata da mio padre, la storia fra me e mio figlio non è stata cercata da me, semplicemente lui, se benissimo, quando era ragazzino ci seguiva nell'estate, perché quando ho finito le scuole mi seguiva, stava con me dietro, prendeva la sua paghettina, montava, smontava gli strumenti, dava una mano a tutti i colleghi. Tanto è vero che quando andò a lavorare con Nicola Congio, rimase sorpreso Nicola per come lavorava Mattia, perché ormai sapeva tutto il sistema lavorativo del montaggio e del smontaggio, quindi è rimasto scioccato, nonostante la giovane età sapeva già fare queste cose qua. Lui seguiva noi, poi a un certo punto mi dice: papà, voglio imparare a suonare la tromba, c'è uno ad Alessandria che insegna la tromba, mi piacerebbe. Va bene, prova. Poi, visto che dopo un anno ti piaceva proprio lo strumento, allora dice: senti, iscriviti al conservatorio, fare le cose come vanno fatte, e si iscrisse così ad Alessandria. Poi si trasferì da me, perché appunto io ero separato dalla mamma, e quindi lui venne a Piacenza e quindi si iscrisse anche a Nicolini. Poi vabbè, è successo che diceva: io papà non sto imparando niente dal conservatorio di Piacenza, perché i conservatori, il jazz e queste robe qui non insegnano, a me piacerebbe andare da scuola in altra maniera, quindi mollò anche questa cosa qua, il conservatorio. Si è riscritto però quest'anno, cioè l'anno scorso si è riscritto ancora al conservatorio, perché vuole arrivare un diploma. Però insomma, lui ha studiato veramente, è un grande musicista, jazzista. In tempo di Covid ha imparato a suonare il pianoforte, il mandolino, la chitarra, insomma le sta facendo tutte. E tant'è vero che insegna anche a una scuola dove insegna tromba e pianoforte, quindi insomma le qualità le ha anche meglio di del padre.
1: Grande Mattia!
2: Sì, decisamente.
1: Che salutiamo!
2: Certo.
1: Passiamo invece al momento di oggi. Io ho ascoltato su Radio Liscio, che viene passata abbastanza spesso perché evidentemente piace, del tuo ultimo singolo, che ha un titolo particolare. Vuoi spiegarmi che titolo e da cosa nasce questa idea?
2: Non sono un boomer. Allora, l'idea nasce dal fatto che ci sono queste intelligenze artificiali, sai benissimo come funzionano. Che poi io ripeto, io non so cosa, mi piacerebbe sapere esattamente cosa ne pensano vari musicisti, perché tutti non sono concordanti nelle idee per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io reputo invece che l'intelligenza artificiale sia un aiuto per chi magari ha una mezza idea e riesce ad applicarla in tutti i sensi. Diciamo che l'intelligenza artificiale ti aiuta. Una volta, quando andavi a suonare in sala incisione, cosa facevi? Incideva la batteria, incideva il basso, incideva la chitarra, dovevi farlo completo il brano con tutti i musicisti per rendere il brano intero. Poi è subentrato computer, quindi fai a meno della batteria, puoi fare a meno del basso, non puoi fare a meno della chitarra, perché imitare la chitarra non è facile, però tastiere e tutto il resto lo puoi fare. E adesso è nata questa situazione qua. Io avevo un testo, mi è venuto in testa il boomer, e io sono a una certa età, non mi sento un boomer effettivamente. Perché...
1: Però anagraficamente lo sei, eh?
2: Anagraficamente sì, esatto, lo sai, sì, lo sono, per forza. E quindi allora mi sono inventato questo testo qui, l'ho messo sotto l'intelligenza artificiale e mi ha riprodotto questa cosa qua. Sono sincero, non ho nulla da nascondere. Ed è il prodotto, mi piace, bello e carino, infatti piace molto questo genere, la salsa poi, insomma, e lo ballano anche parecchio. Dopo nelle mie serate, di solito dopo la bachata faccio la salsa, lo ballano, insomma, poi lo possono ballare come boogie, perché magari la nostra gente non conosce bene la salsa, però insomma lo ballano ed è piace molto.
1: Ti faccio una domanda che
2: però non è un singolo, c'è cioè altre cose, cioè ad esempio Che bello è, che è un brano che questo me l'ha dato invece Guido Morselli, che Guido Morselli sarebbe l'ex socio di Ruggero Scandiuzzi, ed è che questo è un fos moderato carino, un paio di cose carine, ecco via.
1: Dimmi. Quindi c'è della carne al fuoco?
3: Altro che, ce n'è molta.
1: Volevo farti una domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti ma cos'è questo palco? Tu hai girato tanti locali e tante feste nella tua carriera, ma a Gigi Chiappin c'è un locale o una festa che è rimasta particolarmente nel cuore, anche un locale che non c'è più, in cui andresti a suonare domani se potessi?
2: Anche gratis.
1: Ma questo non è specificato.
2: No, mi mette emozione questa domanda, perché effettivamente lo studio Zeta mi è rimasto nel cuore. E poi ci sono varie serate, varie situazioni, varie feste, che insomma, come fai a dire una festa? Poi ad esempio la Sagra del Cencio a Marginori d'Alto Pascio, dove avevo un amico che appunto Caffè Venturi, che era una bravissima persona, che mi trattava con i guanti, cioè quando andavamo a suonare eravamo degli artisti veri e propri. E poi anche quando andavamo giù a Latina, le prime volte, cioè anche con Bagutti, eravamo trattati come veri artisti, grandi amici, che sono rimasti veramente nel cuore. E locali, vabbè, diciamo il Master di Alessandro, tra i tre più grandi locali dell'Italia, ecco, quelli sicuramente, in primis comunque lo Studio Zeta, sicuramente.

0: Siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Peccato. Possiamo parlare di due giorni.
0: Esatto, ma magari gli ascoltatori di Radio Liscio sono arrivati al limite di sopportazione di Gigi Chiappino. Scherzo, ovviamente. E, abbiamo fatto un excursus, abbiamo parlato di tante cose, di tante situazioni che hai attraversato nella tua vita. Chi è oggi Gigi Chiappin?
1: Ah, domandone.
0: Alla Marzullo un po'.
1: Sì. Alla mia età, alla mia veneranda età di 64 anni, non mi vergogno a dirlo, e mi trovo ancora a inseguire parecchi sogni. Ad esempio, allora sono diventato anche discografico, per cui c'è una sala, cioè ho come si chiama, questa edizione musicale dove produco un po' di orchestre, di solisti, e ho chiaramente anche la mia orchestra. E mi piace molto questo, sto coinvolgendo parecchie persone nelle mie produzioni, e sono ripartito ancora con la radio, con la web Radio Cuore, che è sempre stato anche per me un pallino, però chiaramente faccio solo esclusivamente musica dell'edizione musicale, che è la PLC Record, e basta, solo praticamente come produzione faccio solo uno spot pubblicitario in più al mio prodotto, insomma, non faccio altro. Questo è tutto qua, insomma.
0: Quindi, questo assunto di tutto quello che è Gigi Chiappin oggi, noi siamo arrivati al termine della nostra intervista, di cui io ti ringrazio tantissimo, perché...
1: Io ringrazio te.
0: È stato per me un tipo una carrambata, non so, una... Anzi, mi scuso con i nostri ascoltatori se magari siamo dilungati un pochino.
1: Ci siamo persi un po', sì.
0: Ci siamo persi un po' per strada. E quindi ti do un grande grazie e a presto. Ovviamente i nostri ascoltatori possono ascoltarti su Radio Liscio, ma possono avere tutte le informazioni su di te, sull'Orchestra del Cuore, sulle tue produzioni al sito
1: www.orchestradelcuore.com, oppure ancora PLC Record, sarebbe il mio acronimo, PLC sarebbe Pierluigi Chiappin, plcrecord.it, dove potete trovare, appunto, comunque collegarvi col sito dell'orchestra, le edizioni musicali con tutte le produzioni, potete scaricare spartiti, musica e anche i play, e poi la radio, quindi sono tre cose in uno, che c'è tutto, insomma, è tutto carino, insomma, ed è tutta una mia produzione, perché in definitiva sono anche webmaster, quindi sono i siti, me li sono fatti tutti io,
0: basta.
1: Se vuoi un sito anche tu, poi lo faccio anche a te.
0: Va bene, facciamo piccolo spazio pubblicità.
1: Esatto.
0: Grazie Gigi, a presto, un bacione, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao,
1: una
0: ciao.
1: Un bacione grosso agli amici di tuoi amici e agli amici di Radio Liscio. Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da €790, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie. Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea.
5: Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore, 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
6: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
5: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con questo viaggio che noi facciamo ogni giorno nella musica più bella di tutti i tempi, del liscio, della musica popolare e delle canzoni delle grandi orchestre. Iniziamo con due brani, una polca e un valzer, eseguiti da Edmondo Comandini e Roberto Scaglioni. Iniziamo con la Disperata, Fisa Disperata Mix, e su

E dopo il liscio passiamo ad un artista che ebbe un grande successo negli anni 2000, Mimmo Arcieri, ci propone i prossimi due pezzi in scaletta, Alma de mi vida e Camminante.

Era Mimmo Arcieri, Camminante. Torniamo al liscio, torniamo alla polca con Marionetta, interpretata dall'orchestra di Sandrino Piva, che subito dopo ci eseguirà una mazurka, Bufera.

dopo Tony D'Aloia andiamo in Romagna con l'orchestra di Renzo e Luana, tratti da un live del 1990. Ascoltiamo questo bellissimo medley di brani che parlano della Riviera Romagnola. L'abbiamo così chiamato Passeggiata in Riviera.

0: storia?
1: È la bicicletta. Ebbene sì.
0: Allora, poteva mancare la storia della bicicletta, sì o no? Non poteva mancare, e un pezzettino noi l'abbiamo aggiunta. Perché è bello andare a fare una passeggiata in riviera tutti in bicicletta, eh? Tutti in fila, casomai prendere un tandem, tutti assieme, la nostra orchestra, e vai, eh?
1: Allora, raccontaci la nostra storia. A parte che la sanno già.
0: Sapete la storia della bicicletta? Sai quanta gente è andata nel fosso qui? Un treno, fatto tutti apposta.

Era un bel medley dell'orchestra Renzo e Luana, Passeggiata in Riviera. Arriva Dina Manfred insieme a Michele, ci fa ascoltare i prossimi due pezzi. Anima mia e L'amore va.

0: In due è bello era Learco Gianferrari. Rimaniamo lì, rimaniamo nella grande storia del liscio con l'orchestra Castellina Pasi e Pier Flamigni, nella fattispecie, il Don Camillo del liscio. E appunto ci ascoltiamo a chiusura di questa puntata di oggi dei simpatici italiani, il brano Don Camillo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
2: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
4: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e

0: E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani: Alla mia mamma e Voga e va.
1: Mentre nascevo, Gesù ti volle in cielo, in mezzo agli angeli che cantano a gran voce le lodi in paradiso. Con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima. Soltanto tu

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le Due.

E come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e io sono come sono.

Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Licio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, La Vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazurka, Gambarotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Posso? No, perché io sono totalmente controllato dalle turbe e dai desideri e dalla presunzione e dal potere del cinghia che mi guarda anche con quest'aria così di sufficienza di dai, vai, su, muovi la bocca. Ciao a tutti e a tutte, bella gente, come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Sono le 11:04 minuti. Ho sincronizzato che l'altro giorno avevamo avuto un problema. C'era il mio orologio che non c'era un attivato nel sistema di Windows e il mio orologio era in ritardo di 17 secondi, che sembra una stupidata. E no, mi sballava tutto, perché quando finisce o comincia la trasmissione tutte le radio, le televisioni sono collegate al secondo, ti tagliano, loro hanno i loro tempi precisi. E se ne è accorto il cinghia, che mi dice: ma perché hai ritardato, ti hanno tagliato? E dico: come ho ritardato, sto seguendo il cronometro, e il cronometro era fuori, adesso è preciso ed è controllato con un collegamento diretto con un orologio atomico che me lo tiene regolato al centesimo di secondo, che poi è una mia fisima avere l'orologio che deve essere precisissimo, per cui va bene così. Allora, giornata calda, si preannuncia già calda, sono già 28 gradi qua, ma attenzione, addirittura c'è un'allerta clima spaventosa da domenica, quindi dal 12 fino al 18-19. Prevedono in una regione italiana, in questo caso la Sardegna, 44 gradi, e qui da noi in Piemonte, in Lombardia, in Valpadana, tra i 40 e i 42. Quindi ondata di caldo terrificante, eccezionale. C'è il gobbo di Algeri, questo caldo che arriva dal Sahara, che non solo non vuole andarsene, ma è venuto qui in vacanza e ci si trova benissimo. Lo so che molti quando vengono in Italia dicono: oh, che bella l'Italia, il paese più bello del mondo. Ecco, ma il gobbo di Algeri ha scoperto anche la Francia, la Spagna in modo particolare, là stanno morendo, immagino, città come Siviglia, che già sono calde di loro abitualmente, cosa stanno facendo. E tutta questa parte di Europa fino a venerdì, sabato della settimana prossima sarà terrificante. Tant'è vero che stavo leggendo anche un articolo, vediamo, su Io Donna, di quali sono gli errori che si fanno nell'uso del climatizzatore, e poi dal cocomero ai pomodori, come reidratarsi con gusto e assumere liquidi. Io anche il melone bello maturo, dolce, tagliato una fetta di melone di 200 grammi, pensate che l'80% è acqua, quindi è come se si bevesse un buon bicchiere. Io gli metto sopra anche un po' di sale, non esagerare, ma questo contrasto fra il dolce e il salato mi diverte molto. Va bene, tu come lo mangi il melone, cinghia? Lo mangi con le mani, lo so, e come con le mani ci sono quelli che con coltello e forchetta, lui lo mangia con le mani. Allora, siamo al primo brano di oggi. Ah, oggi venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda.
ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. L'anziano è una parola brutta. Dei nonni e dei diversamente giovani. Ed eccoci qua in perfetta forma. Oggi vogliamo omaggi e sensazionalismi a go-go, perché è la nostra giornata. Se invece state vedendo la replica di questa trasmissione, perché a agosto saranno repliche di trasmissione che stiamo facendo a luglio, ebbene venerdì 7 di agosto sarà il 219° giorno dell'anno, ne mancheranno 146 alla fine dell'anno, sarà San Gaetano e sarà la giornata mondiale della birra. Va che bella commistione, giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani oggi e giornata mondiale della birra il giorno in cui andiamo in replica. Si festeggia tutto spiano. Primo brano, maccheroni mambo, e si mangia anche. Ma che inizio di giornata oggi. Alex Biondi, e ci sono già i primi messaggi. Ma non ci fermiamo più.

0: Maccheroni Mambo.
1: Mambo, Maccheroni Mambo, scritta dal Cinghia, scritta e composta dal Cinghia, è tutta una sua opera e ne va orgoglioso. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, questo è il Paolo di Genova perché solo lui ti chiama con nome, cognome e soprannome. Vorrei sentire Spazzacamino di Robertino. Siamo proprio a un caldo infernale, te l'ho appena detto. Ettore, viva l'inverno, che ne viene poco inverno. Un caro saluto a voi due. Cinghia, Ettore, ciao. Vediamo cosa possiamo fare, Paolo, per Robertino. Ciao Ettore, lei, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vorrei ascoltare se possibile la canzone di Bobby Solo, Siesta. Se l'avete già messa un'altra, salutori a tutti. Mi piace che tu segua da Cencenighe di Belluno, perché quindi sei, se non sei solo in radio, stai guardando sul network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno, quindi anche a Cencenighe. Poi gli altri sono Studio 1 in Lombardia e Prima Antenna TV, come sempre è stata la prima, qui in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Orietta Berti con Finché la barca va? Era da un po' che non la chiedevate. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ci tocca rinfrescarci con Canzoni senza frontiere, certo, perché io sono un soffio di freschezza. Abbiamo in scaletta un ricordo di Bonnie Tyler, Giancarlo D'Alese. No, non ce l'ho, ma l'ho fatto notare al Supremo adesso e secondo me viene colto da senso di colpa, vedrai che interviene prima della fine della trasmissione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma, buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita di Genova, buon fine settimana da Maria Rosa e ciao da Lucia, buona giornata. Ok, allora i messaggi a questo punto si interrompono, siamo al primo vintage di oggi. Un brano che si intitola, eccolo qua, Buttala a mare. Buttala a mare è una canzone del 1970 e ce l'aveva chiesta Donato di Ostuni. Buttala a mare partecipò al Cantagiro in un anno in cui il Cantagiro non ci fu una classifica, non ci furono premiati, ci furono solo partecipazioni. Il 1970, lui, Armando Savini, un coscritto del 46, che ce la canta. Buttala a mare, amarottole, scatole, buttala a mare, si rinfresca, magari si cala.

Quella erano la Matteo Bensi e la Veronica Cuneo, che è dimagrita tantissimo, anche il Matteo, ma lei, devo dire che da quando è dimagrita ha abbandonato i vestitini comprati tutto a 10 euro al mercato e comincia a mettere delle minigonne che non sono delle minigonne, sono proprio delle mantovanine, perché più su di così non può andare. Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti, l'aveva chiesta Franca da Riva presso Chieri. Allora, ok, continuiamo con i nostri messaggi perché ce ne sono due divertenti. Ciao Ettore, siamo Michelle ed Emily, stiamo usando il cellulare della nonna per fare gli auguri a nonno Walter che compie 74 anni di Verniasco, quindi la nonna sarà Graziella. Bello maccheroni mambo, divertente, ha ragione nonna Graziella, ciao. Ciao a voi, allora auguri nonno Walter, oggi è la festa dei nonni, quindi doppiamente auguri. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, in provincia di Torino. Puoi mettermi Ti amo, punto e basta di Federica Cocco? Grazie, buon fine settimana. Allora, ce l'abbiamo quasi tutti i giorni, la Federica Cocco. Oggi non c'è e ovviamente tu la chiedi. Dai, te la metto lunedì, te la faccio mettere, io non decido niente. C'è il Supremo che si racchiude nella sua grotta e lì fa lavorare le meningi e crea, come lui dice, le scalette. Me l'ha detto ieri, aspetta, sto lavorando alla scaletta di domani, sempre fatta per esaltare il conduttore. È un paraculo quando dice queste cose, terribile, il Supremo cerca di lenirmi, come si dice. Va bene, ritorniamo ai messaggi. Allora, siamo a Minoretano. Questa era richiesta da Paolo di Genova, lui ne chiede uno al giorno perché dice che toglie il medico di torno ma è sempre in ospedale, quindi mi sa che devi cambiare tattica, Paolo. Allora, avevo un cuore che ti amava tanto, 1967, Minoretano, secondo vintage di oggi, forse.

Olle! Avevo un cuore che ti amava santo di Mino Reitano. Le buone abitudini che fanno la differenza nell'uso di un climatizzatore. Per utilizzare al meglio il climatizzatore è sufficiente seguire alcune semplici regole. Evitare temperature eccessivamente basse. Non esporsi direttamente ai getti d'aria. Mantenere, questo è importantissimo, puliti i filtri. Aerare periodicamente gli ambienti e bere a sufficienza. Adesso bevo. Durante le giornate più calde, perché il climatizzatore, per quanto un po', asciuga le membrane. Infatti io adesso sento le labbra secche, sento la necessità di umidificarle con la lingua. Allora, bere, bisogna bere. Io ho il figlio medico che ogni 2 ore vi state idratando, state bevendo, bevete, bere, ossessivo, un martello, ma ha ragione lui, anche perché d'estate, quando si viene presi da quell'impulso che ci si sente seduti e ci si vuole muovere e diventiamo l'Italia che balla, perché ogni tanto sì, bisogna scatenarsi e allora poi bisogna avere. Artisti vari, siamo l'Italia che balla! Ha, ha.

Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino si sono messi tutti insieme per fare questo Siamo l'Italia che balla. Questa è una notizia che piacerà al Cinghia. Il magico diario di Tom Riddle. Nell'universo di Harry Potter c'era questo diario dove Harry Potter scriveva sul diario, l'inchiostro spariva e il diario rispondeva. Beh, adesso esiste veramente, grazie all'intelligenza artificiale, c'è questo diario, ovviamente elettronico, sul quale voi scrivete una domanda, una cosa, automaticamente quello che scrivete sparisce in modo che nessuno può leggere, ma il diario vi risponde, vi dà la risposta secondo l'intelligenza artificiale. Ormai quelle che sono state le invenzioni cinematografiche da Giulio Verne in poi cominciano a diventare tutta realtà. Allora, dimmi Stella, è stata richiesta a lungo in questi giorni più volte. Quello che l'ha chiesta più determinatamente è stata Gabriella di Michelino. Dimmi Stella di Gianni Valfusi.

Dimmi Stella, l'aveva chiesta Gabriella di Nichelino, secondo me è una parente di Gianni Balfusi. Va bene, allora, buongiorno Ettore Marco, auguriamo tutti un buon fine settimana, ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Nicola Pescarese, quello che vuole fare il provocatore simpatico. Ettore, che hai la tosse, fuma di meno. Io non mi sono mai permesso in vita mia di dire a qualcuno, a chiunque, di non fare qualche cosa. Dicendo no, non fare quello, è stupido, no, mai, mai. Io lascio vivere a chiunque la vita come la vuole vivere tranquillamente. Mi fai sentire attenti al lupo, però oggi, perché mi ricovero tra poco da Nicola Pescarese. Ecco, tu critichi me e poi stai per ricoverarti. Non faccio mai ascoltare le canzoni il giorno stesso in cui le chiedete. La scaletta non si tocca perché è calibrata. Vi mando il giorno dopo, ma siccome adesso c'è di mezzo al weekend, attenti al lupo, bellissima canzone di Lucio Dalla, te la mando lunedì. Ok Nicola, ciao a tutti, sono Dalia da Occhieppo, mi fai ascoltare una canzone di Little Tony? Grazie. Non ce l'ho oggi Little Tony, però adesso ne ho una della stessa epoca. Ciao a tutti, per favore potrei sentire Butta la chiave? Grazie Anna da Torino. Sentite, adesso vi faccio sentire una canzone che non era di Mina, però lei la sentì a Capri, mentre era a Capri per fare una serata, e sentì questa canzone e chiese al produttore, perché era stata incisa dai Campioni per la Jolly e dai Due Corsari. Due Corsari erano Iannacci e Giorgio Gaber, pensate, per la Dischi Ricordi. Sente questa canzone, dice fatemela cantare a me, mi piace, fatemela cantare a me, e la casa discografica e il produttore dissero va bene, dai, falla tu. E lei la canta. Siamo nel 1959 e viene fuori un pezzo rock straballatissimo, uno dei tormentoni dell'estate del 1959. Che era? Che era? Tintarella di luna? Mina.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che tra le altre cose ti interessa di Luna era stata richiesta, guarda caso, dallo stesso Nicola Pescarese di cui parlavamo prima. Io canto, ce l'ha chiesta Daniela di Gavirate, e ce la canta Michele.

Era Io canto per Daniela Di Gaberate, che mi ringrazia, figurati Daniela, grazie ad averla chiesta, Michele Rodella. Allora, su Facebook, sto seguendo anche Facebook, non solo WhatsApp, dove mi arrivano le vostre richieste in diretta al 331-335-6565. Su Facebook c'è Loredana che mi chiede: ma tu sei stato direttore di Telemonte Carlo? Sì, 1980-1981, direttore generale, prima che Telemonte Carlo venisse comprata dalla Rai e da Rede Globo, e lì venne messo da parte. Però mi sono divertito a inventare cose anche lì, ho fatto danni anche lì, lanciai un certo Funari con la bocca aperta, la Vilma De Angelis che faceva la cuoca, i giochini delle 19. Non esistevano, li facevano in Francia, ma in Italia sono partiti dopo che li avevo inventati io in televisione, i giochini delle 19, e oggi imperversano, no? L'eredità, questo, quell'altro, tutti i giochini delle 19, che sono quelli che devono tirare il telegiornale. Va bene, bei tempi, quando mi divertivo ad avere delle idee e a metterle in pratica. Allora, i vinili di Casandenna. Oggi una delle canzoni il cui videoclip, che adesso vedrete, risulta al terzo posto della classifica dei videoclip più visti nella storia dei video, dopo Thriller e Sledgehammer. Fu trasmesso inizialmente da una televisione locale di Boston e poi da MTV, e l'innovazione di questo filmato, che è il videoclip della canzone che sto per farvi ascoltare, che è 28esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Intanto il titolo è Take On Me, prendimi, degli un gruppo norvegese. Allora, una ragazza bionda che era all'epoca Bunty Bailey, l'amorosa del leader degli Aha, Morten Harket, seduta in una caffetteria che poi sarebbe un vero locale di Londra, l'odierno Turkish Chef Mediterranean Restaurant, sta leggendo un fumetto su una gara motociclistica. C'è lui, il leader del gruppo, che impersona il pilota e vincitore, e nel corso della premiazione la sua immagine acquisisce dinamismo, non è più fumetto, mette una mano fuori dal fumetto e invita la ragazza ad entrare. Non spoilerò più, guardatevelo questo videoclip, 28esima in classifica, un brano del 1984, Take On Me, gli Ha Ha.

0: Bellissimo, ma pensate che i disegni li avevano fatti tutti con una matita, quindi non elettronicamente, e 42 anni fa realizzare effetti speciali di questo tipo, chapeau ai produttori di Take On Me degli Ha-Ha. Allora, siamo al finale della prima ora, quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano la prima ora, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. E poi vi ricordo che domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band ad animare la serata alla Peschiera di Valdengo per far ballare tutti quelli che vorranno andare a ballare. C'è l'aria condizionata, quindi ballate, sudate, ma non troppo, perché vi mantengono freschi. Mandi Lacrime d'Argento, va bene? Ha scelto lui il cinghia. Lacrime d'Argento, conclusione della prima ora con Fabio Cozzani.
1: A tutti.

0: Mario Cozzani, Lacrime d'argento. Meno uno. Din dong, din dong, din dong, don, din dong, don, don, don, din, din, don, don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Se volete parlare della replica, mezzogiorno di oggi, venerdì 7 agosto 2026. A luglio il caldo imperversava, agosto non lo so, perché non posso prevedere il futuro della replica, anche se dicono che anche agosto non scherzerà. Allora, momento di reclam, momento di news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca: Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È Caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport: tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Allora, ciao a tutte e a tutti, sono le 12.05, oggi è venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno. Ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Omaggiateli oggi. che comunque sono una risorsa sempre di esperienza, di saggezza, di appoggio, di amore, di sentimento. E se invece state guardando la replica di questa trasmissione, che per tutto agosto vanno su Radio Liscio le repliche di luglio, il 7 di agosto, venerdì, è il 219esimo giorno dell'anno. Ne mancano 146 alla fine dell'anno, è San Gaetano ed è la giornata mondiale della birra. La birra, che è diventata ormai l'antagonista assoluta del vino. Si beve più vino o si beve più birra? Dipende dagli anni. Cioè, una volta va in testa uno, una volta va in testa quell'altra e se la battono. Allora, siamo a Castellina Pasi, primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Liscio Summer Edition. Amorsita, Amorsita è...

0: Amorcita.
1: Amorcita cumbia finché ce n'è. Era Castellina Pasi, ecco, adesso ho il sedile che sente il caldo e comincia ad andare giù, una cosa che mi fa incavolare, che non avete un'idea. Poltrona nuova, neanche un anno di vita. Succede anche al cinghia, ma no, è una bruttissima sensazione sentire la sedia che a poco scende, il gas che molla. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Oggi giornata impegnativa. Ah, pomeriggio già tutto ben organizzato, alle 17.30 sono avanti al mega televisore, Sinner Djokovic, da vedere pallina per pallina, anche perché il calcio ormai, vabbè, tutte le sere c'è, adesso sono i quarti di finale. Ieri sera non male la Francia, il Marocco l'ha proprio praticamente oppresso e macinato, e stasera un'altra partitina mica da ridere con la Spagna e il Belgio. Staremo a vedere, perché adesso siamo all'impiccagione, a come si arriva alle semifinali e alla finale. Ma prima, oggi, adesso 12.11, c'è il quarto vintage di oggi, che è un brano che si intitola Belinda. All'epoca veniva conosciuto come Bella Belinda ed è una canzone di Gianni Morandi del finire del 1969. Mi ricordo perché la passammo in anteprima a Radio Monte Carlo, ci arrivò quasi il provino, neanche il disco finito, e noi lo mandammo subito in onda. Era la versione italiana di un omonimo successo di un artista britannico, Chris Andrews, che raggiunse la prima posizione della classifica della Hit Parade in Italia nel dicembre del 1969. Il titolo vero è Belinda, poi diventò Bella Belinda. C'era richiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Gianni Morandi.

Bella Belinda, alias Belinda, titolo originale, di Gianni Morandi. Mentre sono a casa da solo stamattina, c'è nessuno, per cui posso praticamente fare quello che voglio. Oggi giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Ricordate, avere nipoti, omaggiateli questi nonni. Oh, adesso un cantante che non è famosissimo, ma canta una canzone che dal titolo è tutta un programma. Lui che si rivolge a lei e le dice: fammi innamorare. Sì, perché il potere di una donna, se vuole, se ne ha le capacità e se ne ha le sembianze, è quella che, se si impegna, può far innamorare un uomo. Dipende da un sacco di fattori, ma con l'impegno ci si può arrivare. Fammi innamorare, Christian Patarini. Lui non lo scopre.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ultime notizie da Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio. Il Cinghia ha deciso di farsi i capelli e la barba come il Roberto Polisano che abbiamo appena visto, per cui tutta questa sua criniera folta, fiammeggiante che ha in testa, anche se in vero molto grigia, verrà ridotta ad una pelata e il pizzetto sotto il mento. Va bene, voglio vederlo. Probabilmente succederà con la nuova quello con i capelli lunghi, non tu, perché volevo vederti tu che ti conciavi così. No, diceva quello con i capelli lunghi, quello che era veramente in terza età, capello bianco, lungo, barbetta, eccetera eccetera, ha detto dovrebbe farsi come il primo. Ah, va bene, ok, d'accordo. Allora, scusate, ma siamo ai vinili di Casandenna. Una delle canzoni in assoluto, secondo me, è una delle tre più belle al mondo. Secondo la rivista Rolling Stone, invece, è 27esima nella classifica, nella prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, ed era un brano che venne, era un'ossessione, venne composto principalmente da lui, da Paul McCartney, che per mesi ruppe gli Zebedei e gli altri componenti del gruppo perché aveva l'ossessione di questa canzone, anche se poi alla firma è stato accreditato come Lennon McCartney. Allora, non ci credevano tanto gli altri componenti del gruppo dei Beatles, e poi è diventata, aveva ragione lui, è diventata quella che è diventata. Vi sto parlando di Yesterday. Siamo nel 1965. Secondo una votazione del 1999 condotta dal secondo canale radio della BBC tra ascoltatori ed esperti, è stata premiata come la canzone più bella del XX secolo. Quindi non è solo gusto mio, ma anche di molta altra gente. Nel 2000 l'emittente televisiva MTV e la rivista Rolling Stone, quella che poi ha fatto la classifica e l'ha messa al 27esimo posto, l'hanno scelta come canzone pop numero uno di tutti i tempi. E allora godiamocela veramente, perché qui bisogna alzare un pelino il volume della radio o della televisione, se ci state guardando in Radio Liscio Visione, per ascoltare un capolavoro. Per me è un capolavoro. Yesterday, the Beatles.

un aneddoto bellissimo, stupendo. Pensate che nella sua ossessione Paul McCartney non aveva subito il titolo Yesterday, per cui il titolo provvisorio di questa canzone era Scrambled Eggs, uova strapazzate. Ve la immaginate al posto di Yesterday, Scrambled Eggs, uova strapazzate? E poi è venuta fuori invece l'idea di chiamarla Yesterday, è diventata il capolavoro che è diventata. Erano The Beatles, 27esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica, poi ha migliorato, della rivista Rolling Stone. Va bene, andiamo con la Rita Jessie. Avevo una cosa da dirvi, mi sono dimenticato, ma adesso mi tornerà in mente. Rita

Hai già aperto senza senza sottofondo. Se mi lasci così nel vuoto pneumatico. Era Giorni inutili di Rita Jessy. Allora, è il momento 12:33 dei nati e dei morti, se no mi dimentico di farveli. Oggi, 10 di luglio del 1974, nasceva Daniele Adani, commentatore sportivo, telecronista di partite. Vabbè, io l'aria condizionata che va, non faccio andare l'umidificatore, l'aria è troppo secca, mi attacca in gola, va bene? Oh, perché non attacco l'umidificatore? Perché sennò devo vuotare l'acqua due volte al giorno ed è una menata. Oh, quindi resta l'aria secca, ma fresca. Arthur Ashe era nato il 10 luglio del 1943, fu il primo grande campione afroamericano di tennis, visto che oggi parliamo di Sinner Djokovic. E io mi ricordo quando giocavo a tennis, giocavo benino io da giovane, la massima aspirazione era avere una racchetta Arthur Ashe, perché c'erano le racchette con il suo nome. Allora, Giorgio De Chirico, grande pittore italiano, era nato nel 1888, il 10 di luglio. Jack LaMotta, grande campione di pugilato, ci hanno fatto un film con Robert De Niro nel 1922. Era nato, sto morendo, Luciano Moggi. È nato nel 1937, caspita, 89 anni oggi Lucianone, l'uomo che si dice ha sconvolto un po' il calcio in Italia con il suo modo di fare, ma è sempre stato un grandissimo intenditore di calcio. Michele Serra, un amico, grande autore di comicità, è del 1954. Non demordo, vado avanti così. Nikola Tesla. Allora, Nikola Tesla è stato un genio assoluto. Ha avuto un sacco di finanziamenti è stato un visionario, intanto, da grandi mecenati americani, George Westinghouse, J.P. Morgan. È morto in assoluta povertà, ma ebbe dei grandi contatti con Guglielmo Marconi e comunque nella Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sua decisione, caso 369, 21 giugno 1943, riconoscerà Tesla come primo inventore della radio. Senza di lui noi non saremmo qui a fare Radio Liscio. Morti: Adriano, imperatore romano, morì il 10 luglio del 1938, e Louis Daguerre, 1851. Chi è Louis Daguerre? Ha inventato il daguerrotipo, che è stato uno dei primi sistemi per sviluppare le fotografie. Vai con la musica.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sono morto e sono risorto. Abbiamo ascoltato come quinto vintage di oggi, Sabato Sera, che era stata richiesta da Loretta di Limana, e cantava Bruno Filippini, canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1964 e fu il suo più grande successo, tra le altre cose, dove si qualificò seconda. Quell'anno vinse la Cinquetti e tutti gli altri erano secondi a pari merito, per cui anche Bruno Filippini può dire: ah, sono arrivato secondo a Sanremo nel 64. Erano tutti secondi a pari merito. Il vero secondo come numero di voti fu Bobby Solo con una lacrima sul viso. Cinecalendario, il film di oggi, 10 di luglio, La casa sul lago del tempo. Un film del 2006 con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Allora, Kate è una dottoressa che vive nel 2006 e sta per lasciare una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Scrive un messaggio al futuro inquilino, ma per un paradosso temporale che sembra coinvolgere la cassetta dalla posta, a riceverlo è Alex, un architetto che vive nel 2004, due anni prima. Tra i due inizia così una corrispondenza che sembra sfociare in una storia d'amore apparentemente impossibile, tanto romantica quanto drammatica. Durante uno degli scambi epistolari, Kate propone ad Alex di chiamarla dicendo che gli sta scrivendo dal 10 luglio 2006, ed è per questo che il film La casa sul lago del tempo è abbinata al 10 di luglio.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali, 12:45, dai. Abbiamo 14 minuti prima della grande sigla finale. Accade oggi, non ce l'ho, quindi non l'ho preparato. Lo preparerò adesso mentre va in onda la Mary Rinaldi con Quanto Amore Mambo.

È tornata la signora che mi ha ascoltandomi di là in cucina, mi ha sentito in difficoltà, è arrivato il caffè caldo, lubrifica tutto. Accade oggi, un 10 di luglio di qualche anno fa, nel 1212, il 10 di luglio, ci fu il grande incendio di Londra che bruciò la maggior parte della città. Nel 1821 gli Stati Uniti d'America prendono possesso della Florida, che avevano comprato dalla Spagna. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno bisogno di uno Stato, lo comprano. Hanno comprato l'Alaska dalla Russia, la Florida dalla Spagna, adesso vogliono comprare la Groenlandia. Quant'è? Volevo venire a farci le vacanze quest'estate. Quant'è? Nel 1943 le truppe anglo-americane il 10 di luglio sbarcano in Sicilia e poi cominciano la loro avanzata per liberare l'Italia verso il nord. Nel 1962 Telstar è il primo satellite per telecomunicazioni del mondo e viene lanciato in orbita. Ci hanno fatto anche delle bellissime musiche sopra. Nel 1985, dopo una valanga di proteste ricevute al cambio della sua ricetta, la Coca-Cola ritira dal mercato la New Coke e reintroduce la vecchia formula. E la rivista statunitense Playboy pubblica una foto di nuda lo stesso giorno della cantante Madonna, scattata nei tardi anni 70 prima di diventare famosa, e lei replica semplicemente: non ho niente di cui vergognarmi, è bella da vedere. 1985 questo fatto. Nel 2008 infine la Apple introduce l'App Store della Apple. Basta, non ho altre notizie. 12:51, ho un bel ultimo vintage di oggi, richiesto da Stefano e Gabriella di Torino. È una canzone del 2025 che è arrivata sedicesima a Sanremo. Grazie, ma no, grazie. È Willy Peyote, che in effetti si chiama Guglielmo Bruno, è un rapper e cantautore italiano. Willy Peyote, un ragazzo dell'85. Grazie, ma no, grazie.

grazie, ma no, grazie per Stefano e Gabriella di Torino, sedicesima Sanremo l'anno scorso nel 2025. E volevo concludere la trasmissione di oggi con un omaggio ad una grande che è scomparsa ieri, Bonnie Tyler. Io me la ricordo perché nel 1991 la città di Reel nel Galles, Bonnie Tyler era gallese, fecero intervenire lei ad una festa che c'era, era stata organizzata per omaggiare Giochi senza frontiere, che era lì a Reel a fare le sue due puntate. 1900 Reel nel Galles, e lei cantò la sua incredibile Eclipse, Total Eclipse of the Heart, totale eclisse del cuore, e la versione originale vendeva qualche cosa quando venne fuori nel 1983, qualcosa come 60.000 copie al giorno, ed arrivò a vendere 13 milioni di copie di questo brano. Ieri è morta, in Portogallo, in ospedale, 75enne, ma lei era nei ricordi di tutti così. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: arrivò prima in classifica in Australia, in Canada, in Irlanda, in Norvegia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Uno è stata la sua più celebre canzone, era la Total Eclipse of Heart, omaggio a Bonnie Tyler. E terminiamo questa settimana anche qua con Canzone Senza Frontiere. Ciao Cinghia, grazie. Vi ricordo, salute, soldi, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, buon weekend, sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
6: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
8: Lui è è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
6: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Lenia Romano, Chiara Boschero prima, le nostre voci, fatevi sentire!
1: Grazie!
0: Mamma mia, è uno stadio stasera! La prima canzone che ho scritto, Brilla una stella, Occhi neri.

0: successi, signori, per noi Matteo.
1: Vogliamo l'urlo! Mamma mia, grazie! Questa fa parte del nuovo disco, me l'ha scritta la mia amica Veronica.

Grazie, grazie, che inizio, questa è l'energia che vogliamo mandare anche a casa e agli amici radioascoltatori. Detto questo, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco Pugno. Grazie Marco per essere qui, per la tua presenza, ti dedico un applauso grande. Lui, ragazzi, è il grande patron di Radio Liscio, è un piacere grande averti qui con noi, a tutto lo staff, fatelo grande che siete tantissimi. Detto questo, prima del primo giro di Liscio aumentiamo leggermente il ritmo, sempre le nuove canzoni, Il Sole Dentro, scritta per i nostri amici Marco e Alice, sempre le canzoni Mamma Music. Vai Lenia!

Vai, Loris! Finito il manico!

Fatevi sentire, ballerini del tango. Bravi, così vi vogliamo. Grazie davvero di cuore. Arriva anche il primo valzer lento della serata, dedicato a tutte le signore che si chiamano così. Maria, eccola qua.

grande Val Serrento, grande canzone, e la pista scoppia. Agli amici in diretta da casa, Prima Antenna, Radio Liscio.

Che applauso! Grazie, grazie. Siamo ruffiani, eh? Noi li prendiamo volentieri. È andata prima in video, non possiamo non cantarvela il nostro successo. Grazie a voi che la richiedete sempre. Domenica, Hawaii, vi portiamo al mare, aumentiamo il ritmo, ritorniamo a tempo di cumbia.

0: grazie di cuore a tutti, me lo fate un urlo grande, 1, 2, 3, mamma mia che roba.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Portiamo dalle Hawaii all'America, andiamo a New York, coriandoli a New York, sempre le nostre canzoni, sempre l'ultimo disco, la voce di Chiara, la chitarra di Stefano.
4: Vai!
0: One, two, three!

Che bello tornare in Peschiera e vedere un'accoglienza così. Quanti siete, ragazzi? Generale, queste 5 stelle, queste

Stefano, Fabio, Loris, Andrea e l'applauso della Peschiera di più. Mamma, che spettacolo. Voglio ringraziarvi davvero di cuore, perché lasciatemi veramente solo dire una cosa alla quale tengo tantissimo. Sono veramente felice di far parte di una serata così, perché è una soddisfazione grande. È sempre un locale che regala delle grandissime emozioni. Questo è sempre grazie a voi, grazie alla gestione. La Peschiera è un locale magico e questo e contribuisce veramente anche una diretta come quella che stiamo vedendo, ma tanto tanto pubblico così. Grazie davvero di cuore ad ognuno di voi. Uno per uno. Grazie. Allora io vorrei chiedervi solo una cortesia, una sola, perché noi non fermeremo mai la serata, mai. Fammi per piacere un piccolo sottofondo, Stefano, perché io avrei una sorpresa per voi. È una, non è un sorpresone, però è una cosa alla quale noi teniamo tanto. Dato che siete tantissimi e la pista è strapiena, io vorrei chiedervi l'unico momento di stop della serata di 3 minuti, proprio solo 3 minuti. Vi chiedo, se avete voglia, non ascendete per piacere, di fare 2 passi avanti, venite qui vicino a noi, 2 minuti, proprio 2 minuti di numero, e poi non fermeremo mai più la serata. Vicino, fino a quando non salirà Joe sul palco, che so che dovrà salire tra, fammi vedere, tra circa un'oretta. Joe, non hai voglia di fare una scappata un secondo, dai, vieni un secondo sul palco con noi. Vieni qui, che ti aspettiamo, vieni qua, perché è un momento magico questo. Venite qui, vicino, vicino. Questo, signori, è un locale che è stato il locale storico di un grande re della musica da ballo, che noi abbiamo sempre piacere di omaggiare tutte le volte che veniamo qua, che ha fatto qui 13 ultimi dell'anno, che è esposto là vicino al bar in un quadro con un disco d'oro incredibile, che è Franco Bastelli, al quale manderei un applauso grandissimo. Dove sei, Joe? T'aspetto, o vuoi salire dopo? Vieni su dopo. Allora, io questa canzone però voglio farla subito, già che siete tutti qui. Voglio fare un omaggio a questo grandissimo artista che ha fatto della musica da ballo veramente, ha contribuito a portarla in giro per il mondo, ma soprattutto partendo da questo grandissimo locale. Allora, alla nostra maniera, vogliamo fare un omaggio a lui, a tutti voi, a Joe, a Cicci, con tutto il cuore. Fate un applauso a questo grandissimo gestore. Desiderio di te, alla nostra maniera, eccola qua, fatemi sentire, ragazzi. Fabio,

Grazie, grazie, grazie davvero di cuore a tutti voi. Oramai è una tradizione quando vengo in Peschiera a cantare questa canzone, ma soprattutto perché so che piace a tutti quanti voi. Grande Franco Bastelli, evviva la Peschiera e il suo pubblico. Grazie davvero di cuore. Adesso non interrompiamo più il ballo fino al momento in cui Joe salirà sul palco, per concludere con l'ultimo brano prima della diretta a Prima Antenna Radio Liscio. Fabio, prendi il sax, perché prima della baciata e del ballo di gruppo facciamo ancora un girettino veloce di Liscio, partendo con il re dei valzer, il re del sax, Fabio Barbero. Eccolo qua, prego.

0: sentire?
1: Sì.
0: Io questa sera sto presentando tutte le novità che riguardano l'orchestra, ma vorrei anche chiedere un applauso grande con coloro che sono con me da tanti anni, partendo proprio dalla batteria, il Sandy Mantle dell'orchestra. No, è perché era qua ieri. Vi chiedo un applauso, 6 anni e mezzo con noi, Andrea Maccagni alla batteria. E lui invece con noi dall'inizio, il nostro grande bassista, il nostro arrangiatore, 8 anni con me, il maestro Loris Bresciani. Grazie davvero di cuore. Noi adesso partiamo con la baciata che abbiamo scritto in collaborazione con il nostro amico Joe, proprio qui dalla Peschiera, partita per la prima volta. Te quiero, mas. E si parte ballerini e poi arriveremo col ballo di gruppo. Baciata!

un'altra Chiara, aggiungiamo Ilenia, arriva la coppia Paola e Chiara Peschiera. Questa sera facciamo un'anticipazione dell'ultimo dell'anno con la nostra Federica Cocco. Mi raccomando, prenotate già il vostro tavolo, 31 dicembre, Federica Cocco, Peschiera.

arrivano gli anni più belli della musica, gli anni 90, con un medley di canzoni degli 883, coloro che hanno fatto la storia della canzone italiana. Avanti con le file, ballate in fila, da soli, vestiti, svestiti, no, quello no, c'è la televisione. Partiamo così, wow!

0: arriva il titolo del nostro ultimo disco di Fisarmonica Vesuviana, la Tarantella Rock.
1: Carica, carica ragazzi, fino alla fine.

0: stasera, ragazzi.
1: Grazie,
0: la pistiera,
1: mille,
0: che bello,
1: siete
0: che bello.
1: Fantastici.
0: Prendi fiato.
2: Dopo una vesuviana così, è vero o no? Mamma mia. A tutti coloro che volessero acquistare i nostri ultimi CD, le nostre ultime chiavette, le nostre ultime magliette, i nostri ultimi reggiseni, tutto quello che... No, noi abbiamo tutto, dalla A alla Z. Potrete venire al palco dell'orchestra per quanto riguarda la discografia, dalla nostra Chiara durante la pausa, per quanto riguarda l'intimo dal nostro Vicky. Mi raccomando, non sbagliatevi, ok? Detto questo, vorrei, prima di riprendere, fare un omaggio grande ad un grandissimo discografico che è qui con noi, che ci ha aperto le porte della più importante etichetta discografica del folk, che era la Fonola Dischi, ed è colui che ha scoperto le Mondine, Veronica Cuneo, Michael Capuano, Alex Biondi e tanti, tanti, tanti altri. Adesso è diventato il nostro produttore insieme in Mama Music, è per noi una grande piacere averlo che veglia sopra di noi, ma mi ha fatto una grande sorpresa questa sera a presenziare, per cui so che è molto timido e gli dà fastidio che lo dico, a maggior ragione ve lo voglio indicare, è quel signore là vicino a Valeria, vicino alla colonna. Vi chiedo un applauso per Gianni Di Sario, grazie per essere qui Gianni. T'hanno che illuminato, vedi? Ci hai fatto un regalone. Bene, allora, detto questo, no signora, l'intimo Vicky, eccolo là. Detto questo, riprendiamo con la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia, alla nostra maniera. Eccola qua, la chitarra di Stefano.

0: bene ed è stata tutta vita.
1: Balorda, nostalgia, Matteo!
2: Grazie a tutti ragazzi, grazie. Facciamo un cambio di scaletta ragazzi, vieni Fabio al centro del palco perché abbiamo il piacere di avere un nuovo ingresso che avete ormai conosciuto tutti, 21 anni Fabio Barbero, vi chiedo un applauso grande grande. Col primo dell'anno ufficialmente sarà con noi, ma voglio dedicare anche un applauso a colui che lo ha tenuto a battesimo nel mondo della musica da ballo per tanti anni, che è Moreno il Biondo, e saluto ovviamente tutti i ragazzi dell'Orchestra Grande Evento con un applauso grande grande grande. Fabio, aumentiamo leggermente il ritmo, un grande successo internazionale dal tuo sax e da tutta l'orchestra arriva Imagine, John Lennon. Fabio Barbero, prego.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Se mi chiami amore, avanti con le nostre canzoni, ritorna la voce di Chiara. Eccola qua, aumentiamo il ritmo. Vai Chiara.
3: Alla mia famiglia che ci guarda dal Veneto a casa. Ciao ragazzi.
2: Agli amici del Veneto.

0: mi chiami amore, la voce di Chiara, le canzoni firmate Mama Music.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Sarà qui l'ultimo dell'anno, un artista che abbiamo il piacere anche di produrre, Federica Cocco, e allora non possiamo non farle un omaggio così. Ti amo, punto e basta, la voce della nostra Ilenia. Eccola qui ragazzi, e si parte.

0: punto e basta, la voce di Ilenia, 31 dicembre in Peschiera, Federica Cocco.
1: Grazie.
0: Ilenia, vai avanti tu, ma va bene sì. Così, rallentiamo leggermente il ritmo, arriva il tuo nuovo singolo. Eccola qua.

0: Ma va bene così, Ilenia, tutta l'orchestra.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie, brava la nostra Ilenia. Lassù il cielo è una coperta sempre ricamata. Finché la richiedete, noi ve la cantiamo. Vieni Fabio, che ce la cantiamo insieme.

0: fatemi sentire Flaminia, Fabio,
1: Matteo.
0: Mamma mia, Fabio, tieni il microfono un secondo, vieni qui Flami, siamo un coro come si faceva una volta.

0: Che grazie. Serata, brava.
1: Grazie.
2: Grazie. Quanti grazie. Anni hai, Flami?
1: 16.
0: 16 anni, un applauso alle nuove leve.
1: Grazie.
0: E a tutta la famiglia.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Grazie davvero di cuore, Flami. Allora, fatemi vedere, perché tra 5-6 minuti salirà il nostro Joe sul palco, ma prima noi vogliamo dedicarvi ancora almeno un paio di canzoni nostre, partendo proprio con questa Kizomba che ci porta a Napoli. Ce ne andiamo così, nel brano del momento, arriva Tu sia fine do mundo. Senti che bell'accento napoletano di Piacenza sì. che ho avuto stasera. Però la dedico a tutti gli appassionati. Si parte, Napoli, tu sia fine do mundo.

rimanete lì ragazzi, perché prima di chiamare Gio ce ne andiamo dall'altra parte del mondo a Malindi con le nostre nuove canzoni, sempre la nostra discografia. Aumentiamo il ritmo. Malindi.

0: Loris, Bresciani.
1: Vai Loris, gli amici che sono seduti, fateci vedere le mani. Su, su, insieme al basso.
0: Così, bravi.

0: erano tutte qua con Sandy Marton.
1: Madonna ragazzi, che spettacolo. Eh beh, oh, Sandy Marton, Joe, è un dato di fatto.
0: Sembrava di vedere te.
1: Se figurati. Io sono Sandy Marton all'ingrasso.
0: No, no, no. L'avete visto Sandy Marton? L'avete visto? Come che fa? People from Ibiza.
1: Sandy Marton, ne vuoi un pezzettino?
0: Vai, volevo quello io. Ah. Perché voglio far vedere la musica dal vivo di Matteo Bensi.
1: Ritornello, Chiara.
0: Vai. Ieri sera una serata spettacolare. Sandy Marton un po' datato, però negli anni 80 cosa ha fatto quell'uomo lì? Spettacolo. Vai.

0: Ma io mi chiedo, ma perché abbiamo speso tutti questi soldi per farlo venire da Ibiza, che avevamo qua una band così? Perché l'ho fatto?
1: Non lo so, però hai fatto bene. L'anno prossimo, se vuoi, puoi fare il contrario.
0: Cioè? Vuoi andare a Ibiza?
1: No, no, no, lo chiami, lo fai venire lui da Ibiza, ma tutti i soldi che gli hai dato lui ce li dai a noi.
0: È ovvio.
1: Siete d'accordo o no?
0: È ovvio.
1: Allora, Gio, io però, sì, se non hai altri annunci da fare,
0: no, ovviamente... No, non li ho, tu ne hai.
1: No, io però vorrei, prima della fine della diretta, vai, cantare il nuovo singolo.
0: Vai.
1: Se stai qui con me, però.
0: Sto con te.
1: Posso?
0: Se lei vuole, sì.
1: Posso? Posso, signora?
0: Signora può?
1: Signora.
0: L'ha dato la signora.
1: Signora, posso? Chi è che voleva l'intimo della mamma mia? Io voglio dedicarvi il nuovo singolo, una canzone che è stata con lei, che ha partecipato al Festival di San Liscio a Gatteomare.
0: Okay.
1: E si intitola Piccola Rondine. La, wow, dedico a tutti voi e in particolar modo a Gio, a Cici, a tutta la famiglia.
0: Vai, ascoltiamola.
1: Grazie Gio, stai qui con me.
0: Certo.
1: Piccola Rondine.
2: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie, grazie, grazie di cuore.

Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: secca vincerà.
1: Ma che vuol dire?
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Ciao bella gente, come va? Io non benissimo, sto leggendo il giornale ufficiale, titolo: oggi inizia la nuova ondata di calore, sarà molto lunga. L'allarme degli esperti, ogni episodio peggiore di quello precedente. Ale, e ne avremo fino al 22-23 di luglio, quindi oggi è l'8 di luglio, mercoledì 8 luglio 2026, ne abbiamo per 15 giorni. Nei prossimi giorni sono previste di nuovo temperature da febbre, domani 38 gradi in pianura padana, con punte di 39 fra Emilia e Bassa Lombardia, e addirittura si arriverà a 40 in Portogallo. Nel sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43 gradi. Ale, finché ce n'è, avanti. Guarda il cinghia, bello soddisfatto, compiaciuto, pasciuto direi, perché lui ha la sua aria condizionata con tanto di telecomando. Non ce l'ha solo lui, ce l'ho anch'io, e l'ho spenta per il momento per cominciare la trasmissione, perché quando entro in ufficio, qui in studio, io lo chiamo ufficio perché è il mio ufficio trasformato in studio radio televisivo, se sta andando l'aria condizionata mi viene il cambio di temperatura improvviso, mi viene con la naso, per cui mi mette, vedete, anche gli occhi che soffrono un pochino, per cui la spengo per un quarto d'ora, comincio la trasmissione, lascio acclimatare il fisico e poi la riaccendo, ovviamente, perché se no ci sono già 30 gradi adesso alle 11 del mattino. Per cui oggi sarà veramente una giornata di sofferenza. Per quelli diversamente giovani come me, chiusi in casa, bere tanto, mio figlio medico, idratatevi, bevi, bevi, ogni due ore ci manda il messaggio, state bevendo? Sì, stiamo bevendo, stiamo diventando delle ampolle piene di liquido. Tu stai bevendo, cinghia? Bevi? Bevi o mangi solo i cracker? Boh, ho abbastanza liquidi nel mio corpo per sopravvivere. Allora, se prendi la scaletta, Ettore, va meglio. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, è il 189esimo giorno dell'anno, ne mancano 176 alla fine dell'anno, e sono i santi Aquila e Prisca. Prisca potete intenderla anche come Priscilla. Erano due coniugi che diventarono martiri perché all'epoca, quando si era cristiani, si era bollati come infedeli e si veniva fatti fuori. Oggi è la giornata mondiale dedicata al Mar Mediterraneo, il Mare Nostrum, che ha delle difficoltà, ma è ricchissimo di diversità, diciamo così, animali, perché ci sono 12.000 differenti specie che si baloccano nel Mediterraneo. Però siccome il Mediterraneo è chiuso, perché l'unica uscita è lo stretto di Gibilterra e quindi solo da lì si può avere il ricambio d'acqua, e ha delle difficoltà non indifferenti, è come un enorme lago con un buchetto di uscita e di ricambio d'acqua, per cui deve gestirsi praticamente da solo, anzi dobbiamo aiutarlo noi a gestirsi questo Mar Mediterraneo, che quest'anno si sta rivelando in grossa difficoltà, perché ho appena letto che le acque del Mar Mediterraneo sono di 6 gradi sopra la media degli altri anni, quindi si sta tropicalizzando alla grande, e questo no buono, no buono. Va bene, basta, parliamo di tutte le altre cose durante la trasmissione. Cominciamo 11:07, ho parlato troppo. Aspettami lì che ti mando tutte le canzoni di oggi. Ce ne sono di veramente molto belle, perché questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition.
quindi il tutto in versione estiva. La trasmissione di oggi, 8 di luglio, andrà in replica durante le vacanze della diretta di Radio Liscio il 5 di agosto. Aspettami lì, Paolo Berti.

poi l'amore, Marianna Lanteri, molto ironica, c'è questa che sì, e poi l'amore, ma prima c'è quello con il grano che si è lasciato conquistare da lei. Buona giornata a tutti, Severino d'Aosta, anche qui tanto caldo, e se fa caldo lì ad Aosta, che di solito è una delle città più fredde d'Italia, la dice lunga. Siamo a 32 adesso, 11:22. Ettore, che leggi senza occhiali? Ma ci vedi sicuro? Mio caro Nicola Pescarese, bene sì, io sono un beneficato da Dio. Leggo senza occhiali fino al corpo 8 e con i miei occhi non ho lenti, cose, niente, naturale. Quindi vuol dire che ho mantenuto la vista viva. Mi faresti sentire Tintarella di Luna di Mina? Ciao Nicola, va bene, dai, te la mettiamo domani. Ciao Ettore da Giampiero di Villafranca. Qua ci sono 33 gradi con afa. Sei più in pianura tu. Ciao. Ciao, potresti farmi ascoltare Willy Peyote? Festival di Sanremo dell'anno scorso, mi pare. O due anni fa. Grazie, ma no, grazie, un abbraccio. Stefano e Gabriella da Torino. Ciao Stefano e Gabriella. Allora, qui c'è una canzone che mi era stata chiesta ieri e mi aveva emozionato perché è una richiesta che arrivava dalla Thailandia. Eccola qua. Buongiorno, sono Tonia dalla Thailandia. Anche là ascoltano Canzoni Senza Frontiere. È possibile ascoltare Wonderful Life? Allora, What a Wonderful Life è il titolo di Black. No, è solo Wonderful Life, è vero, non è What a, no, stavo confondendo con What a Wonderful Life, perché c'è una What a Wonderful Life che era stata fatta da Elvis Presley nel 61. Poi c'è una What a Wonderful World di Louis Armstrong. Questa è solo Wonderful Life. Ha ragione Cinghia che mi ha fatto subito segno. No, no, stai dicendo una sciocchezza. Non ha detto sciocchezza, ma era più colorita, come sempre. Allora, Wonderful Life di Black, richiesta da un'italiana che vive in Thailandia e ha nostalgia del suo paese e ascolta Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere, Tonia dalla Thailandia. Molti di quelli che vanno

Wonderful Life. Vita meravigliosa. Era per Tonya dalla Thailandia ed era Black che cantava. No, sto leggendo il problema del caldo. Siamo a 32 gradi adesso, per cui nel pomeriggio qui collina 300 metri dove dovrebbe essere tutto più fresco, qui ci sono sempre almeno 3, 4, 5 gradi meno che in città, ma arriveremo comodi a 36, 37 nel pomeriggio. Il corpo, c'è la più grande studiosa sulle ondate di calore, che è Laura Suarez Gutierrez, che dice che il rischio viene soprattutto dalle alte temperature notturne. Il corpo ha bisogno di una tregua. Se non si ottiene questa tregua durante la notte, si inizia la giornata successiva già in deficit. Quando le temperature notturne non scendono al di sotto dei 24 gradi, si iniziano a osservare conseguenze piuttosto gravi in termini di malattie da calore, colpi di calore e persino mortalità. Per questo l'aria condizionata, almeno nell'immediato, è un sollievo importante, e chi non ce l'ha dovrebbe cercare di creare un angolo fresco dove dormire, in modo che il corpo sia pronto ad affrontare la giornata successiva. E se avete un frigorifero grande, tirate fuori un po' di roba, mettete un cuscino su un ripiano e vi sedete lì e cercate di dormire lì. Come fai a crearti un angolo fresco? Se ci sono 28 gradi, d'accordo, col ventilatore muovi l'aria, i gilet refrigeranti che stanno andando tanto.

Bambolita era Manuel Malanotte, 11:34. Andiamo con una bella polca. Aspetta, che vedo perché è arrivato un messaggio. Opla! Allora, Ettore, buongiorno e buon caffè al cioccolato. Sì, caffè latte col cioccolato. Per favore, una dedica a noi biliardisti, Mimmo e Aldo. È vero che voi la mattina siete sempre lì a Firenze a giocare a biliardo. Mentre ascoltiamo la vostra musica, un abbraccio a te e Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. Grazie nonno Mimmo, adesso vediamo che cosa mettiamo. Ciao, sono Gabriella da Nichelino. Vorrei ascoltare una canzone del grande Gianni Valfusi, Dimmi Stella, grazie. Va bene, non me la ricordo, ma la trovo al Cinghia. Buongiorno Ettore, mi puoi mandare Michele Rodella con la canzone Io Canto? Grazie, sono Daniela, dammela qui mamma. Daniela da Gavirate, qui ci sono 30 gradi e ti va ancora bene. Ah, le mie analisi, sono arrivate le mie analisi. Allora, buongiorno Ettore, grazie per le piacevoli ore che ci fai trascorrere. Culla Tindale. Cullati dalle note della musica, però il T9 ha messo cullatin dalle tutto attaccato, note della musica. Desideravo dedicare mio marito, figlia dei monti di Bensicuneo, questa proprio non la conosco. Grazie Franca da Riva presso Chieri. Va bene, ci pensa sempre il Cinghia, è la mia Bibbia, lui adopera l'intelligenza artificiale sul cellulare, trova tutto. Allora, la polca del Far West, dai, una bella polca, vi lamentate sempre che ci sono troppe cumbie, tela qui, una bella polca, la polca del Far West, quindi è una polca country, il mulino del Po'.

Polka del Far West, il mulino del Po. Adesso una canzone che a me piace moltissimo, l'ha scritta Paolo Conte, e prima di interpretarla lui l'aveva data ad un altro genio, che era Bruno Lauzi. Vi sto parlando di una canzone del 1974, quando Paolo Conte ancora non si era lanciato sul palcoscenico, scriveva per divertimento anche per altri. Questa è una canzone epica, Onda su Onda, che è molto estiva perché è bella, anche se è una storia triste. Parla di lui che su un piroscafo è malmesso con la sua amorosa e finisce in mare, e ovviamente si ritrova lì da solo in mezzo al mare con un destino tragico davanti a sé. Onda su Onda, questo ragazzo del 37 che io ho conosciuto molto bene, era di una simpatia, di un'ironia, soprattutto quando alla fine della sua vita venne colto dal morbo di Parkinson e gli scrisse una lettera esilarante: caro signor Parkinson, che gli stava rompendo le scatole. Bruno Lauzi è morto nel 2006, caspita, sono già 20 anni, però la gente se lo ricorda con affetto, almeno quelli delle nostre generazioni, diversamente giovani, perché era veramente bravo. Bruno Lauzi, una canzone di Paolo Conte,

ma non importa. Stupenda l'isola è, il clima è dolce.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, i vinini di casa Andenna alle 11:46. Allora, intanto guardare i messaggi. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori da me e nonna Rina di San Giorgio. San Giorgio, siamo tra, diciamo, tra Torino e Sestriere, per intenderci, tra Torino e le Alpi. Questo è uno dei miei cantanti preferiti, per un sacco di motivi. Intanto perché era un genio, intanto perché era un pignolo, cioè era uno che stava in sala di registrazione per 18 ore di fila per mettere a punto il minimo particolare delle musiche e delle canzoni che cantava. Intanto perché faceva dei videoclip, dei filmati dei suoi brani, circondato da donne stupende, le sceglieva lui una per una ed erano sempre, vedrete il filmato di oggi, ce l'abbiamo il filmato oggi di Cinghia, sto parlando con te, di Let's Go Crazy, ce l'abbiamo il filmato, mi senti? Sì, fammi segno di sì con la testa, sei lì fisso così che sembra che sei incerato, marmorizzato. Allora, Let's Go Crazy di Prince, un brano del 1984 che nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre la rivista Rolling Stone ha messo al 32esimo posto. Cosa vuol dire Let's Go Crazy? Pazziamo, scateniamoci, Let's Go Crazy! I vinili di casa Andenna. Prince. Senti come comincia, eh?

domani, cioè oggi, in questo momento qualcuno si sarà contorto su questo assolo finale di chitarra di Prince, che era l'assolo finale di Let's Go Crazy, pazziamo, scateniamoci. Ciao Ettore, grazie per le belle canzoni che ci fai sentire, ti sto guardando sul canale 14 di Prima Antenna e poi dalle 12 ti ascolterò per radio. Siete tutti meravigliosi, e ancora che non faccio vedere spesso il Cinghia, perché quando lui appare in tutta la sua beltà, effettivamente devo dire che gli ascolti hanno dei picchi, le visioni hanno dei picchi incredibili per la, come dire, la qualità dell'immagine. Enzo da San Mauro Torinese oggi ha la maglietta nera e non mostra il suo tatuaggio, è molto, è limpido, è come dire, è contrastato, il Cing è ben delineato, forse perché è paciuto e compiaciuto nella sua aria condizionata. Un po' di Fox italiano, Francesca Mazzuccato, dai che andiamo in conclusione della prima ora.

le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Perché

durissima contestazione e discussione col Cinghia per incomprensione. Il sigaro? Marco Pugno, il sigaro? Dov'è il sigaro? Io non ho sigari. Ma tu non sei in spiaggia? Ma per piacere supremo,

0: Pronti? Din don, din don, din don, din don, din don. E intanto mi è arrivato uno sfogo di Nicola Pescarese, ma ve lo leggo all'inizio della seconda ora. Allora, con Nadia, l'orchestra Iroeri, termina questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui su Radio Lition Summer Edition. E come sempre ad ogni capo d'ora, le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, bella gente. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dell'anno, ne mancano 176 a fine anno, sono i santi Aquila e Prisca, o Priscilla. Erano due coniugi che vennero martirizzati quasi 2000 anni fa, perché erano cristiani, come succedeva spesso all'epoca. Il più cattivo è stato Nerone contro i cristiani. È la giornata mondiale del Mar Mediterraneo, questo Mare Nostrum, che è una specie di lagone, perché l'unico sfogo che ha, l'unico sfiato che ha è lo stretto di Gibilterra, che è lì che c'è il ricambio d'acqua che può durare per decenni, perché è talmente piccolino. Provate a pensare a un lavandino pieno con il foro dell'acqua sotto e una canna dell'acqua sopra. Allora, sotto va giù l'acqua, la canna sopra la butta. Ora che c'è tutto il ricambio di tutta l'acqua, ci vuole un po' di tempo. Oltretutto, in questo periodo, che appunto, non avendo sfogo, ricambio d'acqua più fresca, perché l'oceano di solito l'acqua più fresca potrebbe mitigare un po' la temperatura, l'acqua del Mediterraneo è ormai da parecchio tempo ben 6 gradi più alta della media, e questo non fa bene anche a tutte le terre circostanti. Perché cosa succede? Che l'anticiclone africano, il maledetto gobbo di Algeri, sul Mediterraneo, quando ci passa sopra, non fa in tempo a raffreddarsi e arriva da noi dicendo: va, che bel posto, bello fresco, che adesso lo scaldo tutto io. E da ormai 30 anni imperversa come non aveva mai imperversato. Una volta c'era l'anticiclone delle Azzorre che arrivava dall'Atlantico, era più fresco. Invece il gobbo di Algeri, che arriva dal deserto, è caldissimo e sta tropicalizzando l'Europa. Allora, siamo sempre a 32 gradi, per cui oggi alle 4 e 5 del pomeriggio saranno 36-37 qui nel cuore del Monferrato. Dicono che la temperatura peggiore sarà tra oggi e domani, ma anche nel weekend non scherzerà, anche se stanno prevedendo qui, proprio nella zona tra Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, temporalate, che quando c'è questo caldo, che arriva un refolino d'aria fresca, le temporalate diventano disastri, con grandine grossa così e con le sventolate a 100 km all'ora che ribaltano i tetti. Speriamo di no, come dicono, speriamo di no. Allora, siamo al primo brano di oggi, Occhi di Mare. Ecco, oggi giornata mondiale del Mar Mediterraneo, Occhi di Mare. Con che sguardo ci guardano questi occhi di mare? O è riferito ad una lei che ha gli occhi azzurri, quindi ha gli occhi come il mare? Lo sapremo ascoltando Omar Codazzi.

occhi di mare, sempre con queste voci così aperte e avvolgenti. Quarto vintage di oggi, Celeste Nostalgia. Non mi ricordo chi me l'aveva chiesta, ma qualcuno l'aveva chiesta. Ecco, è arrivato il momento di ascoltarla. Una canzone del 1982 che il buon Riccardo Cocciante, ragazzo, è un coscritto del 46, scrisse insieme a Mogol. Cosa non ha scritto Mogol? L'ha scritto tutto lui. Si tratta di un brano dal testo malinconico in cui si rimpiange il tempo che trascorre, le storie d'amore che ci sono state e in particolare una donna, amica, fidanzata, amorosa, perduta, che nonostante il tempo che passa e molte altre donne che sono intervenute nella vita, rimane sempre nella testa del protagonista. È vero, ce n'è sempre una che resta in testa più di altre con nostalgia perché non c'è più per vari motivi. Allora, Celeste Nostalgia, magari lei è morta, Celeste è in cielo, Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante, 1982. Bravo lui, eh?

Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Questa canzone nel 1982, oltre che al Festival Bar, partecipò anche a un disco per l'estate. Non venne classificata perché all'epoca si limitarono a presentare le canzoni, non ci fu una classifica chi ha vinto, chi non ha vinto. L'anno dopo la sua uscita, quindi nell'83, il brano è stato inserito nella scena finale del film Sapore di mare, film di Carlo Vanzina. E oggi, di Carlo Vanzina, è l'anniversario della morte. Dai che oggi comincio con i morti al posto che con i vivi. L'8 luglio del 2018 moriva appunto Carlo Vanzina, che con il fratello Enrico è stato quello che si è inventato i cine panettoni e non solo. Morì l'8 luglio 2018, così come Ernest Borgnine, un attore che la gente forse non ricorda, ma ha vinto anche degli Oscar, e è morto nel 2012 ed era di origine italiana. Il papà di cognome faceva Borgnino e veniva dal Piemonte. Era emigrato in America e poi là ebbe Ernest, che diventò uno degli attori più importanti del secolo scorso, e poi un grande nell'eleganza, nel suo modo di porsi, Lelio Luttazzi. È morto nel 2010, l'8 di luglio, e lui venne massacrato per un'accusa di droga che lo colpì fortemente, anche perché lui si è sempre dichiarato innocente. Ma mentre era all'apice del successo, questa accusa lo depresse terribilmente. Si ritirò dalle scene, si rinchiuse nella sua Trieste con il suo pianoforte, di cui era un cultore, e infatti molte belle canzoni si riferiscono a lui. Io me lo ricordo quando presentava la Hit Parade sulla Radio Rai, era un piacere ascoltarlo, anni 60, inizio anni 70, e non solo. Poi hanno cercato di riabilitarlo negli ultimi anni, hanno cercato di rinvitarlo, ma non è più stata la stessa cosa. Lui veniva anche malvolentieri, non gli piaceva che gli avessero rovinato quell'immagine con un'accusa che era facile all'epoca dire: ah, si droga, come oggi è: ah, stupro, è uno stupratore, e basta un'accusa di questo genere. Poi magari dopo qualche mese viene fuori completamente assolto, il caso è stato archiviato, ma dopo la prima pagina dei giornali la notizia che il caso è stato archiviato è un trafiletto alto così. Va bene, Lelio Luttazzi morì l'8 luglio 2010. I nati oggi: Kevin Bacon, attore americano, è nato nel 1958, l'8 di luglio. Io me lo ricordo in Apollo 13 con Tom Hanks. Poi Jean de La Fontaine, uno dei più grandi favolisti francesi, è nato l'8 luglio del 1621. Lui si ispirava molto alle favole di Esopo, quel buonagnello, eccetera eccetera, ed ebbe un grandissimo successo in Francia. Pierre Duchesne è del 1941, quindi oggi fa 85 anni, è stato uno dei più controversi autori di una dieta alimentare per dimagrire, che è stata seguita da milioni e milioni di persone in tutto il mondo, che privilegiava le proteine, quindi la carne, i prosciutti e quelle cose lì. Bisognava fare un periodo di proteine per preparare il corpo a dimagrire, quindi niente pasta, niente pane, niente di niente, solo carne. Marty Feldman, ragazzi, Frankenstein Junior, il lupo ululà, il castello ululì, è la frase che ha identificato Marty Feldman nel mondo. Era nato l'8 luglio del 1934. Oggi Donatella Rettore, ciao Donatella, è del 1955, 71 anni,
quanto tempo abbiamo passato insieme quando lei era venuta a lavorare ad Antenna 3 alla fine degli anni 70, era co-presentatrice in una trasmissione di Rick e Gian, erano i tempi di Cobra, Splendido Splendente, e poi Nelson Rockefeller, nato nel 1908, figlio di papà. In America c'è ancora la frase che dice ricco come un Rockefeller. Il papà ebbe l'intuizione alla fine dell'Ottocento di investire nei pozzi di petrolio e quindi si ritrovò con la Standard Oil, e con l'avvento dell'automobile è diventato uno dei 3 o 4 uomini più ricchi del mondo. Il figlio, che non era bravo, Nelson, che non era bravo a scuola, però era uno vivace e dalla mente sveglia, si buttò in affari, in politica. In politica lui voleva diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Venne sempre bastonato da Richard Nixon e riuscì però a diventare, con Gerald Ford, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Non ne aveva bisogno, ma era per esulare da quella sua ricchezza incredibile che la famiglia Rockefeller ha ancora oggi. Il Rockefeller Center a New York è un'istituzione. Va bene, mambo. Allora mambo, sì. Mambo, mambo, mambo, mambo. Luca Panama.

La Federica Cocco, intanto la bella notizia, sono arrivati i risultati dei miei esami e sono buoni, quindi anche quest'anno l'ho scafata, per cui festeggio con il cinecalendario. Cinecalendario, qual è il film abbinato a oggi? L'8 di luglio, il film è The Idea for You, The Idea of You, basato sull'omonimo romanzo di Robin Lee. The Idea of You racconta di Solène Marchand, una madre quarantenne gallerista affermata di Los Angeles, la cui vita cambia quando accompagna la figlia adolescente a un festival musicale. Qui incontra Hayes Campbell, il giovane frontman di una delle boy band più famose al mondo, gli August Moon, la luna d'agosto. Hayes, fascinoso e dotato di una maturità inattesa, si invaghisce di Solène, la mamma, dando inizio a una relazione tanto passionale quanto improbabile. L'8 luglio è il giorno in cui, in un momento turbolento della loro relazione, Solène riceve

e c'è un bigliettino scritto a mano che reca la data 8 luglio ed è per questo che il film, visto che c'è un riferimento ufficiale nel film, è abbinato all'8 luglio. Ma siccome questa trasmissione di oggi va in replica il 5 d'agosto e non vorrei che quelli del 5 d'agosto che stanno guardando la replica di questa trasmissione si sentissero menomati dal fatto che non c'è un riferimento del loro film, ve lo dico subito: il film abbinato al 5 d'agosto è Fa la cosa giusta di Spike Lee del 1989. L'italo-americano Sal Da Vinci gestisce abbiate pazienza, ma l'aria condizionata gestisce da anni una pizzeria insieme ai figli Vito e Pino nel quartiere di Brooklyn Bedford, popolato per la maggior parte da cittadini afroamericani. Per farla in fretta, nella giornata più calda dell'anno, appunto sabato 5 agosto 1989, la data si vede sul New York Post che annuncia il record di temperatura, la vita della popolazione scorre ritmata da battibecchi, discussioni sul razzismo, piccoli incidenti, insomma tutto un fatto di costume nel film Fa la cosa giusta di Spike Lee del 1989, che è il film abbinato al 5 d'agosto. Abbiamo reso omaggio con il cinecalendario a oggi, 8 luglio, a quando andrà in replica il 5 d'agosto e adesso i vinili di Casandenna, l'ultimo di oggi. Una canzone Everywhere, ovunque, dei Fleetwood Mac. È una canzone del 1987 che nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone occupa il 31esimo posto. È diventata non famosissima, ma è piaciuta ai critici, ai giudici, a quelli che le hanno segnato questo 31esimo posto nella prima classifica che risale a quasi 30 anni fa della rivista Rolling Stone, e però venne scelta, pensa te, dalla società di telefonia mobile britannica, la 3, che c'è anche in Italia, per essere la sua colonna sonora. Everywhere, ovunque, 1987, i Fleetwood Mac.

Viva viva! Sì, stavamo discutendo col Cinghia, giustamente. Questa è la prima classifica e io ho scelto proprio la prima per vedere poi le differenze quando vi passerò l'ultima, perché ci sono un sacco di cambiamenti nell'ultima classifica della rivista Rolling Stone. Lui dice: io non so come hanno scelto queste canzoni, c'erano degli amici, a te cosa piace? Quella lì, a te? Quella là, va bene, dai, mettiamo quella lì, perché su certi gusti non sono molto d'accordo. Comunque era Everywhere dei Fleetwood Mac, ovunque. Ma andiamo su una bella donna, andiamo su una bella voce, andiamo su un omaggio a tutte le donne che stanno guardando ed ascoltando Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Il simbolo dell'amore, il simbolo della bellezza, Venere della Sonia Mo.

a questa vita mia, la Venere della Sonia Mori. Allora, ne ho solo tre di accadde oggi, l'8 di luglio. Nel 1889, durante l'ultimo incontro di campionato di pugilato a mani nude, perché allora erano veri uomini, John Sullivan batte Jake Kilrain dopo 75 round. Si sono menati a mani nude per 75 round e oggi dopo 10 sono lì che non stanno più in piedi. Quelli erano maschi che affrontavano la vita a mani nude e con tutta la loro macciosità. Nel 1919 in Italia nasce l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale decretandone ufficialmente la Costituzione. Ed infine, nel 1996, 30 anni fa oggi, il girl group britannico Spice Girls pubblica il proprio singolo di debutto che sbaracca il mondo, Wannabe. E ogni tanto si rincontrano, fanno finta di rimettersi insieme, ma si sono piazzate tutte bene. C'è quella con il Beckham, la Victoria, che non è messa male, ma 30 anni fa oggi cantavano per la prima volta la loro Wannabe. E adesso una canzone che è il quinto vintage di oggi. Quando uscì, per noi ragazzini di 13-14 anni all'epoca, perché siamo nel 1959, fu l'apoteosi. Avevamo anche noi il nostro Elvis Presley, avevamo anche noi il nostro idolo del rock. Lui, Adriano Celentano, ragazzo del 38, che nel 59, quindi aveva 21 anni, lanciava

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Per quelli a cui piace la montagna, perché d'estate anche la montagna soprattutto è più fresca, almeno se vai a 1700-1800 metri dormi con la copertina, anche se giù ci sono 38 gradi.

Olè! Era Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan. Allora, siamo in gran finale, 12:51. Siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che nel 1993, tanto siamo a 33 gradi, ve l'ho detto, arriveremo a 36-37, qui in collina, nel Monferrato, oggi pomeriggio. Nel 1993 questa canzone arrivò seconda a Sanremo Novità. Quell'anno vinse la Pausini con La Solitudine, ma lei, Gerardina Trovato, arrivò seconda. Ora, Gerardina Trovato ha una storia musicale intensissima. Pensate che cominciò a 3 anni partecipando alle selezioni dello Zecchino d'Oro e arrivando in finale allo Zecchino d'Oro. Poi, man mano è rimasta nel mondo della canzone, a lei è sempre piaciuto cantare, ballare, divertirsi, e è una ragazza del 67, quindi quest'anno ne fa 59. Nel 1993 appunto arrivò seconda Sanremo Novità con Non ho più la mia città. Bravissima, perché oltre ad essere una polistrumentista è brava anche come intensità di emotiva, Gerardina Trovato.

Gerardina. Gerardina, trovato. Non ho più la mia città, 1993, e andiamo in grande conclusione di trasmissione di oggi con una bella Blue Spanish Eyes. Questi occhi spagnoli blu, come ce li interpretano Romeo e i Cooper Fisa. Cos'è, un valzer? Un tango? Un tango?

inteligência. Dedicata agli amici di Crignolino.

0: Ciao Ettore Cinghia, avevo richiesto una canzone di Carlo Santana, ma non sarà in scaletta. Grazie lo stesso, Mauro da Savona. Sì, non è in scaletta, siamo in fine trasmissione, quindi ti garantisco che non è in scaletta. Vediamo se la mettiamo domani o meno. Allora, su questa Blue Spanish Eyes di Romeo e Cooper Fisa, che sta per Cooperativa Fisarmonica, quindi non si deve dire Cooper Fisa, ma Cooper Fisa, Cooperativa Fisarmonica, termina la trasmissione di oggi. Ciao Cinghia, sì, sto guardando i secondi. A domani, come sempre, dalle 11 alle 13 con Canzone Senza Frontiere Summer Edition da Ettore Andena. Grazie dell'ascolto. Domani, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.